Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao, sono Leonardo Angelucci dei Lateral Blast. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è L'Emniscata, la title track del terzo album dei Lateral Blast.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

Sa. Buongiorno e buonasera a tutti gli amici di Antenna Web, qui è Numa che vi parla e oggi sarà una bella giornata. Questo è Metti la cera, il mio ultimo brano. Fate lo vostro. Ciao.

Ciao a tutti, sono Riccardo in arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati, io e te.
1: Salve amici e ascoltatori di Antenna Web, sono Dottor Leonard e vi presento Speed of Light, il mio nuovo singolo. Buon ascolto a tutti!

Ciao, sono Corteses. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

20 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva

la salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Iotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva Gesti RAS, il primo strumento finanziario italiano, era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvator Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Esistono dei chilometri che si misurano soltanto sulle carte geografiche, altri invece non compaiono su nessuna mappa, ma si sentono ogni giorno nel corpo, nelle abitudini, nelle parole che mancano. Bentrovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti, la parola di oggi è distanza. La distanza non è solo spazio, è tempo, è lingua, è cultura, è tutto ciò che separa un punto di partenza da un punto di arrivo. Ammesso che un punto di arrivo esista davvero, ammesso che si sappia ancora dove si vuole andare. Pensa all'ultima volta che ti sei sentito lontano da qualcosa, non necessariamente da un luogo, da una persona, da una parte di te stesso, da una vita che immaginavi e che non è arrivata. Quella lontananza ha un peso fisico, si sente nelle spalle, nel passo, nel modo in cui ci si sveglia la mattina. Ora, proviamo a moltiplicare quella sensazione per tutto, per la casa, per la lingua, per gli odori familiari, per le strade che conoscevi a memoria, per le facce delle persone che amavi. È quello che portano con sé milioni di persone costrette a fuggire dai propri paesi a causa di guerre, di persecuzioni, di catastrofi. Una distanza che non si chiude con l'arrivo in un posto nuovo, perché la distanza più grande non è quella dai luoghi, ma da ciò che quei luoghi contenevano. Ne abbiamo parlato diverse volte in questa settimana, ci stiamo affidando a quelle che sono le giornate mondiali per ricordare alcune situazioni particolari. Oggi è la giornata mondiale dei rifugiati. E questa parola, assenza, oggi pesa in modo particolare, non come se fosse un concetto astratto, ma come un'esperienza concreta di milioni di esseri umani che ogni giorno fanno i conti con una lontananza che nessuno ha scelto. Eppure la distanza non è solo perdita, è anche la condizione che genera ponti. Chi ha attraversato una grande distanza porta con sé qualcosa che chi è rimasto fermo non ha. La conoscenza di entrambi i lati, la capacità di essere lì, di stare nel mezzo, di capire senza dover scegliere, di costruire qualcosa di nuovo proprio perché sa com'era prima. La distanza fa paura quando la guardiamo da lontano, cambia aspetto quando cominciamo ad attraversarla insieme. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Se vuoi proporre una parola per la prossima stagione di Piccole Grandi Parole, scrivimi WhatsApp sul 329-544-3270. Ogni parola che arriva da voi è una parola che vive due volte. Grazie, da Antonio Torretti è tutto. A domani con l'ultima puntata di questa stagione di Piccole Grandi Parole.

L'immagine. L'immagine riflessa dal laghetto di un color verde limpido. Il mio corpo circondato da alberi, fiori, cespugli colorati e farfalle. Il riflesso cambia in continuazione con il passare del tempo. Segue la luce riflessa del sole. Il gracidare delle rane, il continuo muoversi dei pesci che formano bolle. Il sasso che scende giù dal pendio e gettandosi nel lago forma cerchi concentrici che svaniscono. Gli uccelli che sfiorano l'acqua con il becco per dissetarsi. Il riflesso del mio corpo si allunga, il sole volge al tramonto. Un lieve venticello muove le fronde, piega i fiori, increspa le acque del limpido lago di montagna. Il riflesso risveglia in me il desiderio di capire quanto tutti noi possiamo divenire un semplice riflesso se non accettiamo la nostra fisicità. Il riflesso, per quanto perfetto, non potrà mai capire il nostro io interiore, ma potrà sicuramente aiutarci.

0: Ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma. Iniziamo il viaggio nella migliore musica italiana di ieri e di oggi, accendendo subito i motori e volando con Sergio Caputo, capace di fondere magistralmente l'ironia nostrana con i ritmi tropicali.
1: 1984.

Alle raffinate atmosfere swing ci spostiamo muovendoci a tempo fino ad oggi con uno dei momenti più caldi e chiacchierati del Festival di Sanremo, con la cover interpretata da Samurai J e la sua versione dell'immortale successo di Zucchero, accompagnato dalla travolgente tromba di Roy Paci.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una novità di grande impatto che unisce due delle sensibilità vocali più autorevoli ed amate della nostra musica. Il progetto è nato da una profonda e spontanea sintonia artistica che ha spinto i due interpreti a comporre il testo a quattro mani, dove la freschezza espressiva di Angelina Mango incontra l'intensità interpretativa di Marco Mengoni. Si chiama Canto d'amore. Francesco De Gregori e il suo album capolavoro, di cui il brano trascinante è Fu Titanic, un gioiello di ingegneria acustica con l'arrangiamento curato insieme alla sua band dell'epoca, che richiamano le orchestrine di inizio Novecento che suonavano sui transatlantici. Così De Gregori non racconta il naufragio dal punto di vista storico-romantico, ma trasforma il Titanic in una metafora della visione in classi dell'umanità, in cui analizza la nave per compartimenti stagni, partendo dalla prima classe con i panni puliti e i salotti, passando per la seconda fino ad arrivare alla terza classe, descritta attraverso gli occhi di un giovane migrante che viaggia tra motori e carbone.
2: 1982.

0: America.
1: Nel 2022 Paolo Belli ha voluto reinterpretare alcuni classici della musica italiana per ringraziare i cantanti che hanno segnato la sua vita artistica, rivisitandoli tra swing e jazz con la sua big band. In questo brano si è avvalso della collaborazione del noto attore Stefano Fresi. Insieme hanno reinterpretato in modo molto simpatico, ma come fanno i Marinai.
2: Molla, molla, molla stormeggio, vai!

0: di mare.
1: E come fanno i marinai? I marinai c'hanno il mare, c'hanno il sale, c'hanno i gabbiani, c'hanno l'acqua, c'hanno il sole, c'hanno le isole, c'hanno le onde, c'hanno la schiuma. E come fanno? Fanno bene.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Cassa dritta e millesimata dai producer Merck & Cremont, di matrice italo-disco e due universi apparentemente distanti che si fondono però alla meraviglia. Da un lato abbiamo le chitarre funk di Stash, dall'altro il graffio vocale soul di Serena Brancale. Il risultato è un nuovo singolo che si chiama Partenope. Andiamo a riscoprire una vera e propria esplosione di energia beat, un pezzo che ha importato la rivoluzione del rock internazionale direttamente sui nostri giradischi. Facciamo un salto indietro quindi nel tempo con Caterina Caselli, che inserisce nel suo album d'esordio Casco d'Oro un brano intitolato Tutto Nero. Non si tratta di un pezzo originale, ma della primissima cover italiana ufficiale dei Rolling Stones, riadattata con il testo in italiano.
1: 1966.

Andiamo a fare un giro ora di notte a Trastevere per decifrare l'anima e i segreti di uno dei poeti metropolitani più amati dal nostro pop contemporaneo. Franco 126 nel 2021 pubblica Che senso ha? Per registrare il pezzo ha radunato in studio una squadra di amici e pesi massimi del panorama pop italiano. Per ricreare quel sound caldo e un po' retro si sono messi a suonare gli strumenti quasi tutti insieme nella stessa stanza, scambiandosi continuamente i ruoli come una band dei vecchi tempi, per dare quella traccia, quel respiro umano da cinema che caratterizza tutto il disco.

0: Facciamo un salto indietro quando Luca Carboni lancia il singolo Ci vuole un fisico bestiale. Dietro la nascita di questa traccia c'è un retroscena da veri tifosi, svelato dallo stesso cantautore, che ha scritto il testo sul divano di casa in un pomeriggio qualunque, mentre guardava in televisione una partita di calcio del suo amato Bologna.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai, ti trovi l'incompetizione, sai, competizione, sai.
2: 1991.

Tocchiamo ora un incrocio temporale tra due big della nostra musica. Il brano si chiama Due, con cui Raff ha voluto celebrare i 40 anni della sua gloriosa carriera reincidendo la sua immortale hit del 1993 insieme ad Elodie. Quello che ne è uscito è un gioco di specchi tra la timbrica graffiante, calda e super moderna di Elodie, che avvolge il timbro confidenziale e malinconico di Raff.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

fantastico. Sotto i bassi pulsanti di questo pezzo si nasconde, come sappiamo, un campionamento veramente geniale, rubato direttamente ad un grande classico di Edoardo Vianello del 1961. Quindi l'arguto dramma per un filamento biondo sul gilet si trasforma 60 anni dopo in un'astronave tecnico, capace di unire la spensieratezza balneare dei favolosi anni 60 ad un movimento musicale decisamente più spinto. Il gioco dei contrasti e delle rinascite sonore non finisce qui. Da un'icona mascherata della Milano contemporanea passiamo alla regina assoluta della canzone italiana. La voce di Mina squarcia l'aria con Ancora, ancora, ancora. Un brano nato nel 1978 dalle parole audaci di Cristiano Malgioglio. Questa traccia ha vissuto una seconda clamorosa giovinezza grazie al tocco magistrale del produttore internazionale Mark Ronson, che l'ha rallentata e avvolta in un'atmosfera da passerella d'alta moda parigina.

Ci spostiamo ora verso una dimensione più profonda, scendiamo nelle viscere della Terra con i New Trolls, con una loro pietra miliare che si chiama una miniera. Qui la melodia diventa un dramma rock progressivo. Il brano racconta con un'intensità struggente il sacrificio dei lavoratori, ispirandosi parzialmente alla tragedia di Marcinelle. La purezza dei loro falsetti e la potenza degli arrangiamenti orchestrali dimostrano come la musica leggera

0: italiana sapesse già guardare oltre i confini, fondendo beat con la complessità della sinfonia.
1: 1969.

Torniamo ad oggi con Alex Weiss alla sua Batticuore, dove l'eco del passato lascia spazio alle fragilità della generazione attuale. Questo pezzo fotografa l'esatto istante in cui le barriere emotive crollano di fronte a un sentimento totalizzante.

La divina Patti Pravo e la sua leggendaria Il Paradiso. La traccia è nata dalla penna della coppia d'oro Mogol-Battisti, originariamente interpretata da Ambra Borelli, ma resa immortale dalla magnetica ex ragazza del Piper. Siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento, ma abbiamo ancora il tempo per un ultimo travolgente brano. Vi lascio con un successo del 2018 di Rama, che ha segnato l'estate italiana, nato dalla voglia di racchiudere in musica la spensieratezza e il calore tipici della bella stagione. Un ringraziamento speciale a tutti voi per essere stati in mia compagnia. Da Carla è tutto, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata. Ciao!

radio televisiva preferita weekend 19-21 giugno, e appunto il 21 giugno inizia la summer. È vero che noi abbiamo fatto un po' il verso alle temperature, cioè, noi siamo in versione estiva già dalla prima settimana di giugno, dallo scorso primo giugno 2026 per noi è estate come ogni prima settimana di giugno dell'anno che si rispetti. The Summer is Magic ufficiale. Weekend dell'estate, la festeggerete l'estate con degli avvenimenti, noi lo facciamo in piazza con la nostra emittente radio televisiva preferita, e quindi mi raccomando, i biglietti sono in circolazione, è tutto gratuito, però per intervistare, per fare le domande ai vostri artisti preferiti, potete farlo ovviamente prenotandovi ai contatti dell'emittente. Saremo in giro anche quest'anno, siamo in giro anche quest'anno, siamo sempre in giro. Viral Chart, Global Chart e la Tempo Zero Summer Select, vi ricordo che ci aspettiamo, ci vediamo in quel dì al mese di luglio, ecco, in quel dì del Coming and Games a Fiuggi, ci sarà anche il sottoscritto, tanto per dire, perché l'emittente sempre in circolazione, via, avrebbe detto il nostro Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale, eccoci. È il momento di andare a scoprire quali sono i pezzi musicali più ascoltati, più mixati, più amati negli ultimi 7 giorni, la Viral Chart, Total Global Chart, la 20, i pezzi musicali più ascoltati, la più premiata ovviamente perché si aggiorna in tempo reale. La prima nuova entrata la incontriamo direttamente alle 20 in salita, Another Day con Talk You Around the World. Dalla posizione numero 10 alla 19 incontreremo Fred De Palma, Anita e Miss Killa, La Testa Gira. Alla posizione numero 18 scende anche Armal Meda con Calma Metafisica. Viral Chart, Total Chart, mettetevi comodi con le classifiche che si aggiornano in tempo reale. Noi ci mettiamo la musica, voi ci mettete l'affetto e va benissimo così. Raccontateci che cosa combinerete in questo weekend con le vostre istantanee. E arrivo a, quindi, la posizione numero 20, la prima nuova entrata in salita, Total Chart.

Rolling Stones scivolano alla posizione numero 17. È il momento di scoprire insieme che alla posizione numero 16 Martin Garrix, Rubber Beat, la seconda nuova entrata. Alla posizione numero 15 Aiello, Sotto Sotto, scende di 3 posizioni rispetto a 7 giorni fa. Alla 14 incontreremo Shiva, Lazza, Sfera e Basta con Mayday, Mayday. Anche loro scendono di 2 posizioni. Viral Chart, Total Chart, posizione numero 16.

è in arrivo la posizione numero 14. Viral chart, total chart, stai ascoltando Summer Selecta Competition, Summer Selecta Compilation, in syndication, sulla tua frequenza nazionale preferita.

saliamo insieme alla posizione numero 13 e poi fino alla 11 Viral Chart, Total Charts. Scopriamo insieme dalla posizione numero 10 alla posizione numero 13 di questa. C'è Rosa Chemical con Mamma Mia. Posizione numero 12, la terza nuova entrata, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Alla posizione numero 11 scende anche Annalisa. Questa è la posizione numero 13.

è in arrivo la posizione numero 12. Summer Live Competition Tempo Zero Selecta Summer Compilation. Le classifiche che si aggiornano in tempo reale, anche d'estate.

Annalisa, alleluia, è lei, è tornata e noi l'abbiamo ascoltata in anteprima assoluta in Syndication in Future Power Selecta, ovviamente. Stai ascoltando Tempo Zero Summer Selecta Competition, Summer Selecta Compilation. Con le classifiche che si aggiornano in tempo reale, ci prendiamo la nostra primissima pausa, poi saremo pronti ad ascoltare la Top 10 Viral Chart Summer Total Chart. Quindi fermi lì, tempo di un break e torniamo.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Summer Selecta Competition, Summer Selecta Compilation, posizione numero 10, in salita. Angie!

Uno dei tormentoni estivi, non mi piace chiamarle tormentoni, lo sapete, ma insomma lei non ha vinto il suo Amici 2026, ma intanto in classifica, come diciamo e come vi testimoniamo, anche il suo album nella top 20 degli album più ascoltati, acquistati in digital download. Lei è Angie. Viral Chart, Summer Chart, la global, la totale, che anche d'estate si aggiorna in tempo reale. Ok, andiamo a scoprire la prossima triade, amici radioascoltatori, dalla posizione numero 9 alla posizione numero 7. Incontriamo rispettivamente alla 9 Francesco Gabbani con Summer Funk, stabile.

Viral Chart, Summer Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale anche d'estate. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 7, quinta nuova entrata.

Amore di contrabbando, è tornato Cristiano Malgioglio, signori, con tematiche veramente sempre molto molto profonde e amore anche clandestino in questo caso. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 6, c'è Elettra Lamborghini con Bam Bam Bam Bambina.

Flamenco Paranoia. Saliamo insieme sul podio, andiamo a scoprire chi c'è alla posizione numero 3, alla 2 e alla 1, al medagliere. Alla 3 è stabile rispetto a 7 giorni fa, Irama Cabana. Alla 2 stabile anche loro, LDA H7 con Santa. Serena Brancale, Levante, Daila, Al mio paese, ancora la posizione numero 1. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione di bronzo, la numero

0: al mio paese, al tuo paese, è lei veramente la regina, assolutamente, è tornata Serena Brancale. Bene, la Viral Chart Summer Global Chart dei pezzi musicali più ascoltati e streamati negli ultimi 7 giorni torna ovviamente la prossima settimana. Dopo esserci presi la nostra seconda e ultima pausa, torneremo con la Top 5, la Dance Chart Summer Chart, i pezzi musicali più ballati, streamati, mixati e remixati degli ultimi 7 giorni. E poi sarà la volta delle Future Power Selecta, i pezzi musicali in anteprima, prima di tutti, prima degli altri, sulla nostra emittente nazionale, sulla nostra antenna. Fermi lì!
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: The Summer is Magic. Per il prossimo quarto d'ora noi ci fiondiamo in Dance Chart Global Charts, la Summer Selecta, Summer Competition, Summer Live Compilation, i 5 pezzi musicali più ascoltati e streamati, danzerati, danzeggiati, avrebbe detto la nostra nonna aritmetica della capanna internazionale, pezzi musicali aritmetici, ecco. Avremo Afro House, I Live in Love, Daisy U, posizione numero 5 in discesa, Big Panther, Girl My Hand, prima nuova entrata in salita, Topic alla posizione numero 3 con Sorry Papi, Me and His Days, posizione numero 2 in salita di 2 posizioni rispetto a 7 giorni fa,

è un giamaicano doc che ha abbracciato, tra l'altro, ecco, il panorama dance. Signori miei, l'avete riconosciuto in circolazione ormai, c'è Sal Da Vinci, il suo nuovo singolo, Poesia, le Future Power Selecta, Summer Music Machine.

Summer Selecta, facciamo un passo in Italia e allora facciamolo, perché J-Ax, Happy You in Pier è il suo nuovo singolo. Incontreremo anche il nuovo di Egel, le Future Summer Selecta.

DJ Cocco molto hardcore nel suo pezzo musicale. Non ci fermiamo mai, non ci stanchiamo mai, siamo le Future Power Summer Selecta. Clara, Beats, Baddies Days e Brush, il suo nuovo singolo.

anche per lui Beats, una vecchia conoscenza rimasterizzata, remixata per la Summer 2026. Ancora buona estate, questo sarà il primo weekend dell'estate, 19-21 giugno. Prima di salutarci, il nuovo in Future Summer Selecta di Brush. I

da Dio Brush, anche noi da Dio veramente ci siamo goduti la classifica che si aggiornano in tempo reale, il Summer Select anche d'estate si aggiornano in tempo reale, questo è l'hashtag. Tornano la prossima settimana ovviamente come le Future Summer Select. Dall'altra parte del Vidvolt, dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto, da Milano, Leroy, 24orenews.it, poi Roma, è tutto per chi ci ha guardati e seguiti anche in TV. Per il sottoscritto un saluto, un abbraccio, una estate meravigliosa da vivere insieme sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Non ci mollate mai, Summer Selecta Competition, Summer Live Compilation torna tra 7 giorni, fermi lì, mi raccomando, perché i nostri programmi intrattenimenti innovativi non si fermano mai, sempre in onda, sempre in diretta su quest'antenna. Ciao!

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta, io!

0: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
1: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, bentornati a bordo, qui è Max Lanzi, oggi alla Radio Modo Mio facciamo un viaggio come ogni settimana, un viaggio che scotta. Abbiamo delle tracce che trasudano groove, potenza della musica funk, ma fra un disco e l'altro vi racconterò di quando il mondo della musica tremò per colpa di un ragazzino e di un'icona verde con le cuffie. Parleremo della rivoluzione Napster. Partiamo subito con la voce del momento. Abbiamo un pezzo in scaletta del 2020, lei è Rai, Love Your Life, e poi in studio. Twice a week I'm fucking depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: la Black Music anni 80.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, allora iniziamo oggi il nostro viaggio parlando di Napster. Accadeva che nel giugno del 1999 un diciottenne di nome Sean Fanning creava un software nella sua stanza del college. Il nome del software è Napster. L'idea era semplice ma devastante: permettere a chiunque di scambiarsi file MP3 gratuitamente. In pochi mesi milioni di persone in tutto il mondo iniziarono a scaricare musica senza pagare un centesimo. Era l'inizio della fine, o forse di un nuovo inizio. Ma intanto abbiamo bisogno di un bel pezzo di musica. Loro, The Strikers, Body Music, un pezzo del 1981 tratto dall'album The Strikers.

0: la Black Music anni 80.
1: Bene, rientriamo in studio subito con una nuova traccia, Eloy Black, I Need Dollar. Siamo nel 2010, l'album è Good Things. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, rientriamo in studio e proseguiamo col nostro percorso parlando di Napster. La guerra dei giganti, sì, intanto mentre Low Rawls, che ascolteremo tra poco, scalava le classifiche degli anni prima del 2000, i giganti della musica dichiaravano guerra al ragazzino. I Metallica scoprirono che una loro demo non ancora pubblicata circolava su Napster e fecero causa. Seguirono Dr. Dre e le Major. Napster divenne così il numero uno, il nemico pubblico numero uno dell'industria discografica, ma il genio era ormai uscito fuori dalla lampada. E adesso ci ascoltiamo, come abbiamo annunciato poco fa, Low Rawls, See You When I Get There, tratto dall'album Hamstaker Bill Lou del 1977.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: State ascoltando la radio a modo mio, in the studio, Massimo Lanzi e Dottor Funker.
1: La Black Music anni 80.
2: Ebbene sì, adesso subito un bel pezzo, Barry White, Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Era il 1977, l'album è Barry White Sing From Someone You Love. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, il gigante, quel gigante di Barry White con la sua voce inconfondibile. Stiamo parlando di Napster, piano piano arriviamo a Dama. Napster chiuse i battenti nel 2001 dopo una raffica di sentenze, ma il danno o il miracolo ormai era fatto e senza quel software oggi non avremmo Spotify o Apple Music. Napster ha insegnato alle major che la gente voleva la musica subito e ovunque, soprattutto gratis. Oggi la musica scorre come acqua, o meglio come spirito liquido. E noi ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo del 1981, lei la regina Chaka Khan, tratto dall'album Whatcha Gonna Do For Me 1981, Fate.

0: alla radio a modo mio. Ecco arrivato lo spazio della house music.
1: Bene, come annunciato dal nostro amico speaker, colui che ci dà una mano con i nostri jingles, noi ci ascoltiamo un pezzo del 2018. Siamo nella pura house, Losing It, tratto dall'album Losing It. Questo è il primo singolo che è uscito, che ha anticipato l'album. È favoloso.

Iniziamo subito con Steven da Praga, ci ascolta sulla nostra app e ci richiede un pezzo, Farruko Pipas anno 2021, la 167, a tra poco!

0: la black music anni 70. The
1: JB's Live Band. Bene, un'altra richiesta, un amico Carlo dal Venezuela ci ascolta da tanto tempo, Carlo, precisamente da Maracay, ci segnala un pezzo fantastico di puro soul funky, lui è un intenditore, effettivamente sì. Ci ascoltiamo Fred Wesley con Sam Beat. L'anno era il 1974 e l'album era Damn Right I Am Somebody.

0: La Black Music anni 90.
1: Bene, allora intanto ci ascoltiamo dall'album Surprise 1991, Crystal Waters. Questo pezzo viene scritto dopo aver visto una donna senza tetto davanti a un hotel che cantava per chiedere l'elemosina, vestita con abiti eleganti nonostante la sua situazione. È un brano che parla di dignità e realtà sociale nascosto dietro un ritmo house trascinante. Quindi Gypsy Woman, Crystal Waters.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, questa è una traccia fantastica che ha fatto ballare veramente milioni, milioni, milioni di persone. Chris Waters. Bene, allora, mentre ci prepariamo a chiudere, c'è un'ultima riflessione sull'argomento che abbiamo trattato oggi su Napster. Prima del 1999 eravamo costretti a comprare un intero CD per avere un'unica canzone. Napster ha distrutto questo concetto, permettendoci di scegliere solo quello che ci piaceva. Questo ha cambiato il modo di scrivere musica. Gli artisti hanno smesso di creare album con pezzi riempitivi e hanno iniziato a puntare tutto sui singoli. Se oggi brani come Pipas, che abbiamo ascoltato poco fa, diventano fenomeni mondiali, in un attimo è anche perché Napster ha abituato le nostre orecchie a saltare da un successo all'altro con un click. Bene, adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, forse proprio per concludere, vediamo se rientriamo nella tempistica, nel clock, come si dice. Allora, LF System, ci ascoltiamo Afraid to Feel 2022, un singolo tratto appunto dall'album Afraid to Feel, che è stato anticipato da questo singolo. La curiosità, il nome corretto è Elf System e questo brano è stato un fenomeno globale, restando al primo posto nel Regno Unito per ben 8 settimane consecutive. Elf System, Afraid to Feel.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, con il ritmo di A Fright to Feel arriviamo alla fine di questa puntata. Abbiamo viaggiato dal club di oggi alle strade di Augusta degli anni 70, i primi pezzi che abbiamo messo, passando per la rivoluzione digitale di Napster, l'argomento di oggi. Spero che questa selezione vi abbia dato la carica giusta e qualche spunto su cui riflettere tra un pezzo e l'altro. Io sono sempre Max Lanzi, di là del vetro Dr. Funker, vi salutiamo, questa è stata la radio a modo mio. Grazie per l'ascolto, grazie per la compagnia e come sempre restate sintonizzati, restate nel groove della compagnia dell'Ever Funker.

0: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Hi, my name is Victoria Urbanovic, and I'd like to greet the listeners of Antenna Web Radio. This is my new song, Pieces in Your Hands. Kisses!

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Superstereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

Benvenuti a tutti voi nella mega radio di Antenna Web. Per il momento all'interno ci siamo noi con il nostro laboratorio musicale dove mixiamo note, voci, emozioni, ricordi. Tutto questo prendendo spunto dalla nostra musica italiana di tutti i tempi. Vi vedo impazienti? Allora non perdiamo altro tempo ed andiamo a presentare i primi brani. Negramaro fino all'imbrunire, Diodato, la luce di questa stanza. Gazzelle Fulminacci, Milioni. Paola Turci, Sai che è un attimo. Voi siete pronti ed io pure, allora buon ascolto!

solo un attimo. E in questa luce danza.

0: Prince.
1: Un'altra vita possibile in questa lama di luce che brucia e passa attraverso.

noiose luride emozioni. Avrei già fatto un sacco di milioni di sogni migliori. Quelle solite ridicole carine vuote sdolcinate.

Sono passati decenni e rimane sempre una bella canzone, Il Duomo di Notte di Alberto Fortis. Daniele Silvestri, Salirò. Tre ragazzi allegri morti cantano La faccia della luna. Giordana Angi, Piano piano.

Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Un fantastico assortimento di canzoni per il programma di oggi. Marco Masini, Un posto piccolo, Nicolò Fabi e Fiorella Mannoia, Offeso. Marta sui tubi insieme a Battiato, Salva gente. Lucio Battisti, Vento nel vento.
1: Il mondo è un posto piccolo, oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

che non ha nient'altro che il denaro, e pensa che la statura morale di una persona equivale al suo capitale. E c'è gente che vuole tutto quello che gli passa sotto il naso, perché non sa cosa vuole. Quando cominceranno a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo com-

Siamo arrivati alle ultime tre canzoni, ultime solo per ordine cronologico. Ivano Fossati, La mia banda suona il rock. Michele Bravi, Maneggiami con cura. E non dimentichiamoci della grande Ornella Vanoni, Un sorriso dentro al pianto.

Sono cresciuto distante da regole comuni che non valgono per tutti, soltanto per alcuni.

0: die Karre.
1: Prima che mi chiudano il microfono, lasciatemi fare i soliti ringraziamenti per l'ascolto, con il proposito di risentirci al prossimo appuntamento, immancabilmente su Antenna Web. Un saluto a tutti.

Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale terzo Memorial, Luciano Gaucci.

0: Get her!
1: Sì, cari amici, cari sportivi, buon ascolto e ancora di nuovo insieme con il sottoscritto Antonello Zacconi, qui Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. E questa è una puntata speciale, gli speciali di Passione Sport, e questa volta, come lo facciamo oramai da 3 anni, abbiamo seguito il Memorial Luciano Gaucci, anzi il terzo Memorial Luciano Gaucci, che in questa edizione si è tenuto al Pala Barton di Perugia con una nuova formula, ma sicuramente un memorial che oramai è diventato un appuntamento fisso per gli sportivi umbri e in particolare per gli appassionati del Perugia, del Grifo, il ricordo di quello che è stata la figura del presidente Luciano Gaucci. Il lapsus era per Riccardo Gaucci, figlio di Luciano, uno degli artefici, se non l'artefice principale di questa giornata, di questo memorial che da 3 anni oramai vuole ricordare sia il grande presidente del Perugia, ma anche una stagione d'oro del calcio biancorosso proprio in Umbria, a Perugia. E noi lo abbiamo seguito nel palazzetto di Perugia, al Pala Barton, in questa nuova formula che dopo 2 anni che il memorial era ospitato allo stadio Ennio Boccacci di Assisi, che è l'altra, diciamo, creatura di Riccardo Gaucci, ovvero la squadra dell'Assisi Calcio. In questa edizione invece il Memorial è approdato nel capoluogo umbro e lo ha fatto con la formula non più del calcio giocato sul campo da gioco a 11, ma del calcio a 5. Quindi erano 4 le squadre che si confrontavano, un calcio a 5 che anche qui abbiamo una marcord, perché a Perugia ci fu la stagione d'oro del calcio a 5 proprio con Riccardo Gaucci tra i protagonisti, dove si arrivò persino a vincere uno scudetto. E una delle squadre che scendeva in campo era proprio il Perugia delle leggende del calcio a 5, con Riccardo Gaucci, Roma, Gioia, Ripesi, Mattioli, Iovine ed altri protagonisti di quella stagione importante, di quello che appunto viene chiamato da molti il futsal o calcio a 5, che sia, perdonatemi la mia non completa competenza per quello che mi posso ricordare. Le altre squadre invece erano squadre che ovviamente andavano a pescare nella memoria degli anni d'oro del presidentissimo Luciano Gaucci, ovvero c'era la squadra del Perugia anni 90 con Giunti, Beghetto, Gautieri, Cornacchini, Cottini, Cocciari, Vinti, Rocco, Materazzi. C'era la squadra del Perugia dal 2000, Materazzi era nella squadra, se non ricordo male, 2000 e 2005, e c'era il Perugia 2000-2005 con Boitroid, con Stendardo, con Tardioli, con Tedesco e altri vecchi campioni, vecchi per modo di dire, guidati in questo caso da in panchina da un mister d'eccezione che era Fabrizio Ravanelli, mentre il Perugia anni 90 era guidato da un altro grande della storia del Grifo, ovvero Walter Alfredo Novellino. E poi c'erano le, appunto abbiamo detto, le leggende del calcio a 5, e infine c'era anche una rappresentativa del Perugia attuale, del Perugia dell'ultima stagione, quel Perugia 2025-26, con Sdringola in panchina e il direttore, l'amministratore delegato del Perugia Hernán Borras a seguire questa squadra. C'erano Perugini, Nepi, Vinti, Montevago, Verre, Lisi, insomma gli ultimi protagonisti di questa stagione del Perugia, che all'ultimo tuffo ha visto i Grifoni ancora mantenere la serie C. E quindi è stata una serata sicuramente di grande divertimento, diversi gli appassionati del Grifo presenti al Pala Barton, e quindi è stato un momento di amarcord, dove nei maxi schermi andavano le immagini del presidentissimo Gaucci, di tante scene, momenti della storia del suo Perugia, ma soprattutto poi la palla è passata, per modo di dire, al parquet del Pala Barton, dove queste 4 squadre si sono confrontate in un quadrangolare che poi ha visto in finale prevalere il Perugia 2025-26. Questa era un po' la formula del torneo. Noi eravamo lì a seguire il Memorial Gaucci, e altri ospiti, poi c'era, abbiamo detto, Marco Materazzi, ma c'era soprattutto un Milan Rapaic, che poi ascolteremo ai nostri microfoni, acclamatissimo, insomma c'era tanta carne al fuoco. Noi racconteremo questo nostro reportage in due puntate differenti, proprio perché sono stati tanti i contributi che sono stati messi nei nostri microfoni. E andiamo quindi subito al via ad ascoltare appunto le interviste di questo terzo memorial. E siamo partiti da colui che è stato anche il condottiero dell'ultimo Perugia 2025-26 in panchina, ma è stato anche ovviamente allenatore di quest'ultima stagione, ma ancora prima è stato una bandiera del Perugia Calcio, il capitano Giovanni Tedesco, quindi in duplice veste. E con Giovanni Tedesco abbiamo avuto un piccolo contributo per capire un po' quelle che erano le sue emozioni. Quindi ai nostri microfoni Giovanni Tedesco.
0: Mister Tedesco, allora insomma questa sera è una serata speciale per Perugia, per lei come non solo allenatore del Perugia ma anche per quello che è stato Luciano Gaucci nel suo percorso.
2: Sì, ma soprattutto è una serata speciale per Gaucci. Siamo qui per onorare insomma il grande presidente.
0: Che emozioni ci sono, Giovanni?
2: No, emozioni grandissime, perché rivedere i miei ex compagni, tanta gente, insomma l'affetto sicuramente ti dà tante emozioni.
0: Perugia sempre nel tuo cuore, sempre di più al di là di questo, diciamo, di questa esperienza, di quest'anno allenatore. Insomma, se la macchina del tempo potesse tornare indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto, o c'è qualche rammarico di qualcosa che tu poteva vincere più a Perugia in quegli anni?
2: Ma l'unico rammarico forse è la semifinale di Coppa Italia a Milano contro il Milan, dove ho sbagliato un gol al 94esimo e quello lì ci permetteva di andare in finale.
0: Non me lo ricordavo però.
2: Il rammarico è quello, poi per il resto è stato sempre tutto bello e emozionante.
0: Sei in forma, mister?
2: No.
0: Buonasera.
1: Eh sì, Giovanni Tedesco non ha, come dire, nascosto l'emozione nella serata. Ex giocatore del Perugia, ma che ha praticamente oramai il grifo tatuato nel cuore, si dovrebbe dire, perché al di là della sua esperienza in panchina, Giovanni Tedesco è stato uno di quei giocatori iconici degli anni del Perugia di Gaucci, acclamato anche nella serata dai tifosi appena entrato in campo, nelle presentazioni delle squadre, nonché lui stesso emozionato. In realtà di Tedesco ce n'erano due, c'era anche il fratello Salvatore, che abbiamo in un siparietto abbastanza simpatico, curioso, come dire, ascoltato per una breve dichiarazione insieme a Marco Materazzi. Marco Materazzi, che è stato uno dei giocatori nella serata del terzo Memorial Gaucci, tra i più acclamati, tra i più cercati per foto, selfie, per autografi e così via. Marco Materazzi, che non ha bisogno di presentazioni, che lui stesso ha sempre dichiarato che alla famiglia Gaucci deve tutto per quella che poi è stata la splendida carriera che lo ha portato ai vertici del calcio nazionale e nel calcio mondiale, campione del mondo nel 2006 con la spedizione di Marcello Lippi, tante stagioni all'Inter, scudetti, Coppa dei Campioni, insomma un Marco Materazzi che nonostante tutto oramai è perugino dall'adozione, la sua famiglia viva a Perugia, insomma la moglie di Perugia, e l'abbiamo proprio carpito veramente tra una richiesta di selfie, di foto e un autografo. E ascoltate la prima domanda: qual è stato il primo ricordo? Ne è nato un siparietto curiosissimo proprio con Salvatore Tedesco, un aneddoto che forse nessuno fino ad oggi conosceva, e noi l'abbiamo sentito dalla voce di Marco, raccontato a Passione Sport.
0: Al volo, che serata è per te questa, Marco?
1: Marco, tante foto e tante emozioni, qual è il primo ricordo che ti va di quegli anni?
3: Cosa arriva da questo qua? No! Vieni qua!
0: Gli ho chiesto, ciao Tedesco, qual è il ricordo di quest'anno, il primo ricordo?
3: Quando sei arrivato da
4: Perugia?
0: Di Perugia, di Marco in generale?
4: No, in generale il primo ricordo è io e Marco Materazzi con la macchina di Marco, ci siamo imbarcati per Napoli e abbiamo portato la macchina di Marco a Perugia.
0: Un'avventura?
4: È stata un'avventura.
0: Bella, bella. Grazie Marco.

0: il ricordo di Totò Tedesco insieme a Marco Materazzi è stata forse una delle note più simpatiche. La macchina di Marco Materazzi che dal sud viene portata a Perugia, scortata da Salvatore Tedesco. Questo sicuramente era un aneddoto di cui non eravamo a conoscenza. E Marco Materazzi per una volta ha voluto essere un po' originale, non è partito dal presidente Gauci, ma dal primo proprio ricordo del suo arrivo giovanissimo a Perugia, per poi solcare i campi di mezzo mondo, arrivare a toccare la vetta della nazionale di essere campione del mondo. E adesso ascolteremo due contributi di due giocatori a loro modo con una carriera diversa con il Grifo. Uno è il Gaucho Carmine Gautieri, alla destra una carriera in Serie A tra varie squadre, Empoli, Bari, e con 34 presenze nel campionato 1996-97 a Perugia. Giocatore nella fascia veloce e devastante, che riusciva a entusiasmare il pubblico proprio per il suo modo di giocare sulla fascia. Dopo di lui, che sicuramente un altro interprete del ruolo, è stato Rocco Pagano, che in questa edizione non era presente, bensì nella precedente edizione del Memorial Gauci. Invece un perugino doc è sicuramente Luca Grilli, che ha avuto una carriera professionistica tra varie squadre, soprattutto l'Arezzo, per poi approdare nei dilettanti e oggi essere un affermato tecnico dei dilettanti. Ma Luca Grilli faceva parte di quella nidiata di giovani promesse di quel Perugia primavera che andò a conquistare lo scudetto sotto la guida di Diego Giannattasio. Quindi ascoltiamo prima Carmine Gautieri e poi ascoltiamo Luca Grilli, entrambi presenti ed emozionati al terzo Memorial Luciano Gauci.
1: Ciao, al volo, Radio Antenna Web. Insomma, che emozioni ci sono tornando qui?
2: È un'emozione unica, ritornare a Perugia, dove per me ha rappresentato una parentesi della mia carriera, della mia vita importante.
1: Certo.
2: Tornare da una persona a rappresentarla è sempre il massimo, perché comunque era un presidente, come ho detto ai due colleghi, che bastava una stretta di mano e per era... fare un contratto.
1: Senti, la fascia è più corta qui stasera, quindi che facciamo?
2: Proviamo la tecnica che ancora dell'elasticità, vediamo se la troviamo.
1: Senti, l'ultima cosa, se torni indietro con i ricordi, la prima immagine di quei Perugia.
2: Oh, era tutto straordinario, da quando ti svegliavi al mattino, da quando andavi a dormire, perché comunque abbiamo avuto la fortuna di giocare,
1: certo,
2: in una società importante, in una piazza incredibile, con una tifoseria che era è sempre stato il valore aggiunto della Perugia.
1: Insomma, terzo Memorial Gauci, tanti amici, tanti campioni, tanti ragazzi che tu ovviamente hai da Grifone hai frequentato, che emozioni ci sono?
3: Tante, perché è come il ritorno al passato, quindi cioè, tanti anni vissuti con questa maglia, tante soddisfazioni, tanti aneddoti bellissimi e quindi quando ti rivedi è sempre, anche perché la vita poi sempre, è talmente imprevedibile che quando sono queste cose sono da godere.

0: cosa interessante di questa intervista al Gaúcho Gautieri è che Gautieri venne a Perugia nella prima stagione della Serie A dell'era Gaúcho, la sfortunata stagione 96-97. Quella stagione il Perugia retrocesse all'ultima giornata perdendo a Piacenza, e nonostante fu una stagione quindi dal punto di vista dei risultati negativi, l'unica stagione in cui Gautieri vestì la maglia dei Grifoni, è interessante vedere come questo giocatore abbia ancora un vivo ricordo e un piacevole ricordo, un emozionante ricordo, mi viene da dire, della sua permanenza a Perugia. Per dire quello che era in quel momento l'ambiente del Perugia sotto la famiglia di Gaúcho, sotto il presidente Luciano Gaúcho. I prossimi due contributi sono due giocatori emblema del Grifo, partendo dal primo giocatore, ovvero colui che era denominato Gio Condor, ovvero uno dei più prolifici attaccanti del Grifone di tutti i tempi, ovvero Giovanni Cornacchini. Giovanni Cornacchini che giunse a Perugia nella stagione 92-93, se non ricordo male, e rimane a Perugia fino al 95 collezionando qualcosa come, collezionando qualcosa come ben 60 reti, 107 presenze. Insomma, un personaggio che entra subito nell'immaginario dei tifosi del Perugia, un rapinatore d'aria capace di essere letale sotto porta, giocatore che era arrivato dal Milan nonostante le pochissime presenze, scudettato perché facente parte della rosa della prima squadra, poi riuscì a vincere una Coppa Italia con il Vicenza, una promozione con il Bologna e poi una carriera da allenatore fino all'ultima esperienza ad Urbani. Insomma, Cornacchini che poi ha appeso le scarpette al chiodo, anche questa è una cosa interessante, nel 2003 giocando nella Cagliese, squadra di cui in due anni ha collezionato 59 presenze e 19 gol, quindi il vizio del gol tra virgolette lo ha sempre accompagnato. Gio Condor, che è una presenza fissa ormai di queste tutte tre edizioni del Memorial Luciano Gaúcho, come sempre persona molto umile, molto disponibile ai nostri microfoni.
1: L'anno scorso, allora, Giovanni Cornacchini, intanto come stai fisicamente?
2: Fisicamente un disastro.
1: Però lo diciamo a nessuno. Senti, che emozioni ci sono, però torni sempre con piacere qui, no?
2: Sì, assolutamente, ogni volta che c'è il Memorial torno volentieri perché ho dei ricordi bellissimi, di sia della città, della squadra, perché di Luciano Gaúcho.
1: Sicuramente. Senti Giovanni, la prima immagine che ti viene in mente di Gaúcho quando sei arrivato, accontaci un po'.
2: No, vabbè, mi rimane impresso perché insomma, era abbastanza sanguigno, quindi le impressioni sono state positive su, dei ricordi veramente belli.
1: Grazie Giovanni, buona serata e buon divertimento. Ciao.

0: Eh sì, il nostro Joe Condor, Giovanni Cornacchini, come sempre fa piacere ascoltare i suoi aneddoti e soprattutto vedere come un professionista come Cornacchini è rimasto legato veramente a doppio filo, triplo, al Perugia, e non poteva essere diversamente visto l'affetto che i tifosi in quegli anni gli hanno tributato, e anche grazie a quei gol magnifici, quel suo essere veramente attaccante, decisivo per le sorti felici del Perugia di Luciano Gaucci. E poi c'è stato lui che è stata un po' la vera, senza che nessuno ce ne voglia, la vera stella della serata, ovvero giocatore che tra l'altro non è sceso in campo, appare ovviamente oggi visibilmente, diciamo, diverso nel fisico rispetto a quello che era il fluidificante che faceva tutti sognare. Alla sua chiamata, come sono stati chiamati tutti i giocatori delle squadre, il gruppo di tifosi presenti, massicci, della Curva Nord hanno incominciato il famoso coro che veniva sempre a lui dedicato. Stiamo parlando di Milan Rapaic, l'attaccante che da Nova Gradiška sbarcò quasi come oggetto misterioso acquistato dall'allora presidente Gaucci. Nessuno lo conosceva, ma per quel suo modo di giocare in cui si accendeva in maniera quasi repentina, praticamente sembrava sonnecchiare tutta la partita, poi si accendeva con quelle incredibili serpentine che ubriacavano gli avversari, Rapaic entrò subito nel cuore dei tifosi del Perugia. Lo fece dal 96 al 2000 ed è rimasto un giocatore iconico, forse uno dei più iconici del Perugia dell'era Gaucci. Una scommessa vinta da Gaucci, dove ovviamente il suo cercare, grazie anche ai suoi collaboratori, ma anche a lui soprattutto, il suo cercare giocatori nuovi da inserire nel panorama del calcio professionistico italiano, trovò in Rapaic e sicuramente in Hidetoshi Nakata i suoi punti più alti. Rapaic è stato osannato, è stato acclamato un boato quando è stato chiamato il suo nome al Pala Barton, e come sempre è venuto da noi, abbiamo scambiato due o tre battute al volo, anche perché lui era praticamente ricercatissimo anch'esso per autografi, come Materazzi per autografi e per selfie, foto con tutti. Lui si è mostrato veramente molto molto disponibile. Ecco Milan Rapaic, quello che ci ha detto ai nostri microfoni.
1: Ascolta, te lo do subito. Milan, allora, tornato a Perugia, secondo anno, che emozioni ci sono qui?
2: Sono sempre grato, emozioni bellissime, sono sempre contento, con piacere questa.
1: Senti, se torni indietro con la memoria, la prima immagine di Luciano Gaucci, il primo ricordo.
2: Un grande presidente. Un grande presidente.
1: Perugia ti è rimasta dentro, però Milano, è banale, Perugia dico ti è rimasta nel cuore.
2: Per sempre, normale.
1: Senti, la fascia era più corta, però non giochi, però la prossima volta prometti che entri in campo.
2: Difficile.
1: Ciao, ti lascio ai ragazzi, ciao.
3: Get up!

0: simile a Rapaic, sicuramente ci ha confermato che sarà molto poco probabile vederlo in campo anche nei futuri Memorial, viste diciamo un po' le condizioni un po' appesantite del suo fisico con il passare degli anni. Rimane però sicuramente un personaggio carismatico, simpatico, gentilissimo e capace di accontentare quei tifosi che veramente lo hanno acclamato. Dopo Milan Rapaic abbiamo invece ascoltato due giocatori che hanno segnato il momento, io lo considero il secondo momento dell'epoca del Perugia di Gaucci, ovvero con l'arrivo di Serse Cosmi. Uno fu proprio scoperto nell'epoca di Cosmi, parliamo di difensore, Mirko Pieri, che collezionò una sola presenza con la maglia del Grifone, stiamo parlando della stagione 2000-2001, difensore che risultò decisivo, però importantissimo nello scacco, nella scacchiera, scusate, del Perugia che Cosmi disegnò in quell'anno. Perugia che riuscì con Serse Cosmi a raggiungere la finale Intertoto, vincerla e a raggiungere anche l'ottavo posto della classifica di Serie A. Dopo Mirko Pieri invece abbiamo avuto il piacere di ascoltare un nostro conterraneo che tra l'altro ha iniziato a calciare proprio nella sede di origine, diciamo, della nostra emittente, ovvero Petrignano d'Assisi, nonostante lui ci ha tenuto a ricordarci che comunque, ecco, è stata la sua una carriera sicuramente che l'ha portato in diversi posti. Parliamo di Michele Tardioli, portiere di riserva nel Perugia di Cosmi, ma che seppe collezionare anche importanti presenze, e lui stesso ci ha ricordato che una di queste gli valse la conferma del contratto con la telefonata dello stesso presidente Gaucci. Quindi Michele Tardioli, che poi ha saputo dall'Arezzo vittorioso di Cosmi giunta a Perugia, ha continuato una sua carriera e oggi Michele Tardioli ancora orbita nel mondo del calcio, oltre ad essere che un ottimo preparatore fisico e sicuramente persona anch'esso molto molto disponibile e squisita. E ecco quindi le interviste a Mirko Pieri e Michele Tardioli, entrambi dell'epoca appunto del Perugia di Serse Cosmi. Sì. Mirko Pieri, allora bentornato intanto a Perugia, che emozioni rivedere tanti amici, il ricordo di Luciano Gaucci, insomma, che tipo di emozioni ti danno questa serata?
1: Beh, intanto grazie, emozione bellissima. Bellissima davvero, sono ricordi eccezionali, quell'annata che ho vissuto col presidente Gaucci, che mi ha fatto sentire a casa, sicché tornare qua per me è sempre un piacere e una gioia.
0: Senti, proprio di presidente Gaucci, qual è la prima immagine, il primo incontro con Luciano Gaucci, com'è stato? Che ricordo hai?
1: Mi ricordo, si presentò, io ero un po' titubante perché non lo conoscevo, era un personaggio in quel momento e io venivo dalla Serie D, di conseguenza si è presentato ma subito come se fosse un mio amico, e devo dire mi è rimasto impresso perché ti trattava come se fosse uno della sua famiglia e così trattava tutta la squadra, lui giocatore gli voleva bene.
0: E era presidente sanguigno, sicuramente diciamo bastone carota, ci sono episodi particolari, i famosi ritiri, c'è un ricordo di questi periodi, perché molti tuoi compagni hanno raccontato momenti di grande slancio, momenti quando non venivano risultati, insomma lui no, si arrabbiava, sì. Però era sempre presente.
1: Sì, naturalmente come tutti i presidenti voleva vincere naturalmente, di conseguenza quando si perdeva e quando comunque si perdeva con determinate squadre, mi ricordo si faceva sentire, usava tanto bastone.
0: Michele, allora terzo Memorial Gaucci, al di là dello sbaglio periferico, insomma, però l'Umbria nel cuore, tu umbro, l'onore di avere, no, vestito questa maglia, insomma, osservare questi amici, che emozioni ti dà?
2: Beh, l'ho sempre detto, questa secondo me è una iniziativa molto bella, molto importante per ricordare un personaggio che per Perugia ha fatto tantissimo, ha dato tantissimo, e è sempre bello ritrovare i vecchi compagni di squadra e anche i giocatori che io andavo in tribuna in curva a tifare. Dunque per me è stato bellissimo rivedere Rapaic, rivedere Peghetto, rivedere i vari giocatori denti, è tutto molto bello.
1: Senti Michele, non te l'ho mai chiesto, qual è il primo ricordo di Luciano Gaucci che c'hai, il momento in cui vieni a Perugia, insomma, la prima chiacchierata con lui, qual è stata?
2: Ma diciamo che non è che parlavo molto con Luciano, lui mi ha chiamato dopo che ho giocato la partita in casa con il Chievo, abbiamo vinto 1-0, fatto al 90esimo una parata sulla punizione dei Corini, fine partita, dentro spogliatoio, squillava il telefono e mi ha chiamato, mi ha fatto i complimenti, mi ha detto ti rinnovo il contratto e adesso rimani con noi per sempre. Beh, no, è stato veramente un personaggio importante.
0: Era uno di quei presidenti un po' che manca oggi a calcio, un po' un padre, no? In un certo senso, severo al momento giusto, no? Come dire, allegro, ecco, però quel mondo di quel calcio, insomma, è un po' un mondo, diciamo, che sta scomparendo.
2: Beh, diciamo che non c'è più quel mondo, assolutamente. Lui era veramente, era unico in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue cose positive e cose negative, però era veramente unico, tutto e per tutto.
0: Grazie Michele.
2: Grazie.

Ecco qua quindi Mirko Pieri, Michele Tardioli, queste interviste che appunto hanno concluso questa nostra prima parte degli speciali di Passione Sport dedicato al terzo Memorial Luciano Gaucci che si è giocato nei giorni scorsi al Pala Barton di Perugia. E quindi ecco, è stata una prima puntata dove abbiamo cominciato ecco, ad ascoltare alcuni personaggi, ma non perdete la seconda puntata perché ci saranno altri personaggi che parleranno sia del Perugia del passato e concluderemo parlando anche del Perugia del presente con anche qualche interessante messaggio, visto che in questo periodo si sta parlando molto del futuro del Perugia sia a livello societario ma anche sia a livello tecnico legato non all'allenatore che è stato già riconfermato nella

Avete ascoltato Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale terzo Memorial Luciano Gaucci.

Ciao, sono Angela Donato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi presento il mio nuovo singolo, Balla con me. Buon ascolto.

Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

20 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Deiotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva GestiRas, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvator Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Esistono dei chilometri che si misurano soltanto sulle carte geografiche, altri invece non compaiono su nessuna mappa, ma si sentono ogni giorno nel corpo, nelle abitudini, nelle parole che mancano. Bentrovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti, la parola di oggi è distanza. La distanza non è solo spazio, è tempo, è lingua, è cultura, è tutto ciò che separa un punto di partenza da un punto di arrivo. Ammesso che un punto di arrivo esista davvero, ammesso che si sappia ancora dove si vuole andare. Pensa all'ultima volta che ti sei sentito lontano da qualcosa, non necessariamente da un luogo, da una persona, da una parte di te stesso, da una vita che immaginavi e che non è arrivata. Quella lontananza ha un peso fisico, si sente nelle spalle, nel passo, nel modo in cui ci si sveglia la mattina. Ora, proviamo a moltiplicare quella sensazione per tutto, per la casa, per la lingua, per gli odori familiari, per le strade che conoscevi a memoria, per le facce delle persone che amavi. È quello che portano con sé milioni di persone costrette a fuggire dai propri paesi a causa di guerre, di persecuzioni, di catastrofi. Una distanza che non si chiude con l'arrivo in un posto nuovo, perché la distanza più grande non è quella dai luoghi, ma da ciò che quei luoghi contenevano. Ne abbiamo parlato diverse volte in questa settimana, ci stiamo affidando a quelle che sono le giornate mondiali per ricordare alcune situazioni particolari. Oggi è la giornata mondiale dei rifugiati. E questa parola, assenza, oggi pesa in modo particolare, non come se fosse un concetto astratto, ma come un'esperienza concreta di milioni di esseri umani che ogni giorno fanno i conti con una lontananza che nessuno ha scelto. Eppure la distanza non è solo perdita, è anche la condizione che genera ponti. Chi ha attraversato una grande distanza porta con sé qualcosa che chi è rimasto fermo non ha. La conoscenza di entrambi i lati, la capacità di essere lì, di stare nel mezzo, di capire senza dover scegliere, di costruire qualcosa di nuovo proprio perché sa com'era prima. La distanza fa paura quando la guardiamo da lontano, cambia aspetto quando cominciamo ad attraversarla insieme. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Se vuoi proporre una parola per la prossima stagione di Piccole Grandi Parole, scrivimi WhatsApp sul 329-544-3270. Ogni parola che arriva da voi è una parola che vive due volte. Grazie, da Antonio Torretti è tutto. A domani con l'ultima puntata di questa stagione di Piccole Grandi Parole.

L'immagine. L'immagine riflessa dal laghetto di un color verde limpido. Il mio corpo circondato da alberi, fiori, cespugli colorati e farfalle. Il riflesso cambia in continuazione con il passare del tempo. Segue la luce riflessa del sole, il gracidare delle rane, il continuo muoversi dei pesci che formano bolle, il sasso che scende giù dal pendio e gettandosi nel lago forma cerchi concentrici che svaniscono, gli uccelli che sfiorano l'acqua con il becco per dissetarsi. Il riflesso del mio corpo si allunga, il sole volge al tramonto. Un lieve venticello muove le fronde, piega i fiori, increspa le acque del limpido lago di montagna. Il riflesso risveglia in me il desiderio di capire quanto tutti noi possiamo divenire un semplice riflesso se non accettiamo la nostra fisicità. Il riflesso, per quanto perfetto, non potrà mai capire il nostro io interiore, ma potrà sicuramente aiutarci.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

Ed eccoci! Buona estate a tutti e benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito, insieme resteremo 60 minuti alla scoperta di queste belle 20 hit che caratterizzano la classifica oggi. Elisa scende al numero 20, Amore è...

E benvenuti nella Italian Chart. Pian pianino stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 19 perde qualche posizione Ultimo con Romantica. E attenzione, Dito nella piaga rientra nella Italian Chart. Il suo nuovo singolo si intitola Businessman.

Ed eccolo il primo tormentone dell'estate, dito nella piaga che entra nuovamente in classifica con Businessman al numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana sulla vostra radio preferita. Io sono Massimo Esposito e stiamo scoprendo le 20 canzoni più programmate in radio nell'arco della settimana. Dito nella piaga entra al numero 18, mentre Fulminacci è al numero 17.

Fulminacci alla posizione numero 17 della Italian Chart, perde qualche posizione. Perdono anche loro The Colors al numero 16 con la loro Rolling Stones.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Stiamo scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. The Colors perdono qualche posizione con Rolling Stones al numero 16. Invece, attenzione, attenzione che sono stabili come la scorsa settimana Salmo e Colapesce al numero 15. Cattive abitudini.

Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 14 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Annalisa con il grande successo Canzone Estiva.

Ancora buon ascolto della classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e ci sono grosse novità all'interno della nostra hit, perché la scorsa settimana Serena Brancale, Levante e Delia erano al primo posto, oggi sono al numero 13 con Al mio paese. Mi sento un...

che perdono tantissime posizioni al numero 13. Al numero 12 scende Achille Lauro con Comuni Mortali, però attenzione che sale la nostra classifica. J-Ax, il nuovo singolo, Hippie Yayo.

Ancora benvenuti sulla Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia questa settimana. Io sono Massimo Esposito e sono qui per farvi scoprire i grandi successi italiani, i tormentoni che ci accompagneranno per l'estate 2026. Al numero 10 sono stabili Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh, mentre attenzione che sale la nostra Italian Chart. Irama, il suo nuovo singolo dal titolo Cabana.

Ogni settimana andiamo alla scoperta della classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia nell'arco della settimana con me, con Massimo Esposito che è al microfono, e ci stiamo avvicinando pian pianino, attenzione, attenzione, al vertice della nostra classifica. C'è una nuova entrata al numero 6, Partenope.

Il ritmo dell'estate nella Italian Chart, anche con questo nuovo ingresso al numero 6 con Mark Tremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, che entrano direttamente nella nostra classifica e ci stiamo avvicinando al vertice. Attenzione che ci sono grosse novità quest'oggi. Al numero 5 è stabile Francesco Gabbani.

Love Funk con Francesco Gabbani. Buona domenica con Saif che sale al numero 4 e siamo sul podio. Sale anche lei, Gaia, con Bossa Nostra al numero 3.

Ed anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart. Stiamo scalando la classifica. Sono Massimo Esposito e siamo arrivati sul podio al numero 3, Bossa Nostra con Gaia, che entra appunto nei primi 3, e invece sono stabili al numero 2, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

scoprire la canzone regina della settimana, ma prima, attenzione, c'è il riepilogo. Al numero 10, Madama e Marrakesh sono stabili con Volevo capire con Marrakesh. Sale Irama con Cabana. Alla posizione numero 9, sale anche lei, Noemi, Tu cosa fai questa sera. Alla posizione numero 8, sale anche lui, Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 7, c'è il nuovo ingresso. Al numero 6, Partenope con Merk Raymond, Serena Brancale e The Colors. Summer Funk, Francesco Gabani stabile. Al numero 5, Saif sale con Buona Domenica. Al numero 4, sul podio, rientra Gaia con Bossa Nostra. E al numero 2 sono stabili Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Grazie a tutti, grazie per aver seguito la Italian Chart anche questa settimana. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi su Instagram e TikTok col nome Massimo Radio. Vi lascio con la nuova numero 1. Entrano direttamente alla prima posizione Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Ben ritrovati amici all'ascolto, parte in questo momento l'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend!
1: E sarà una puntata speciale perché diciamo che sarà una vera e propria festa, ve lo posso assicurare. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo!
0: Benvenuto Weekend! Con Alessandro Parodo!

0: alzare il volume. Purple Disco Machine and Kungs con Substitution. Diciamo che è un'ottima canzone di per sé, ma è anche un ottimo brano introduttivo a quello che sarà il primo spazio fisso di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente riservato al DJ Vittorio Veneziano per la sua ultima sequenza mixata di stagione, ovviamente in soli 4 minuti. Però vi voglio ricordare che dalla prossima settimana e per tutta l'estate, quindi continuativamente, ci sarà il meglio di questa stagione gloriosa 2025-2026 fino all'inizio della nuova, ossia la 2026-2027. Quindi, per riepilogare, durante l'estate il meglio di Benvenuto Weekend, naturalmente sulla vostra radio preferita. Quindi lascio spazio al DJ Vittorio Veneziano per la sua sequenza 4x4.
1: Benvenuto Weekend. Tutta

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Il nostro disco story di oggi è entrato nella storia grazie a questo ritmo davvero spettacolare, Miranda con Vamos a la Playa. Parliamo ora di musica italiana grazie ad un artista straordinario. Stiamo parlando di Random, che è in collegamento telefonico con noi e che ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ciao Random, o meglio ciao Emanuele.
1: Ciao amici, come va? Buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie, grazie per essere con noi innanzitutto. So che sei in treno, quindi stiamo facendo questo collegamento in diretta, che più diretta non si può. Allora, Random, come sei nato tu artisticamente? Raccontaci di te, perché siamo curiosoni.
1: Guarda, la mia musica nasce in chiesa, è strano da dirlo. Io mi avvicino alla musica grazie a mio papà. E tramite gli strumenti musicali mi avvicino alla musica che avevo 8-9 anni, 10 anni così, e suonando la batteria in chiesa. I miei genitori sono pastori di una chiesa e dove la musica, diciamo, è una parte molto importante di tutto, no?
0: Sì.
1: E quindi ho iniziato proprio suonando la batteria lì con lui. Lui cantava, suonava la chitarra e io suonavo la batteria.
0: Ma pensa che
1: poi
0: bella
1: piano questa
0: cosa.
1: Avanti,
0: che bella questa
1: piano
0: cosa.
1: Piano piano andando avanti ho sempre coltivato di più questa passione, questo amore verso la musica, che poi ha preso varie sfaccettature. Quindi nel periodo dell'adolescenza, tramite il rap, il freestyle, ho fatto vari contest, varie cose. E poi piano piano, con il cambiare della mia persona, anche la mia musica ha cambiato forma, rispecchiando alla fine quello che sono. E oggi sono qua.
0: E tutti i valori che hai sicuramente incamerato, no? In questo tempo, li hai veramente messi nero su bianco sulla canzone che ascolteremo tra pochissimo. Tra l'altro, mi permetto di dire ai nostri amici all'ascolto, fate molta attenzione al testo, perché si parla di un brano che è nato per coinvolgere l'ascoltatore in una riflessione positiva, nonostante tutto il caos che c'è intorno, vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma di questo vorrei che mi parlassi tu, Emanuele. Ecco, e come è nato questo brano meraviglioso?
1: Allora, come ti dicevo, io sono molto credente, quindi questo pezzo nasce in realtà da una preghiera. Avevo 3 giorni per presentare la mia etichetta discografica, il singolo per l'estate.
0: Sì.
1: Che loro cercavano, e io non ho mai amato fare il singolo per l'estate, in realtà, perché mi sembra una cosa molto costruita, no? Il fatto che poi d'estate devi uscire con quelle sonorità, con quella roba, perché è estate. E allora quello che cercavo era una cosa diversa, che potesse comunque rispecchiare il mio messaggio, continuare la narrazione comunque di amore, riscatto e salvezza che voglio portare, però con sonorità diverse. La canzone è arrivata ed è un pezzo che davvero non voglio dire che ho scritto, ma più che è arrivata, perché è davvero arrivata, ed è un pezzo che riesce secondo me davvero a dire quello che penso e che sto vivendo in questo momento, ovvero che nonostante il caos, la velocità, no, di questo mondo, il fatto che molte volte anche noi artisti, ma anche noi persone normali, in questo caos siamo visti come numeri, come comunque cose che oggi ci sono e domani non ci sono più. Il riuscire a riconoscere quello che è il nostro punto fisso nella vita, che io chiamo fede, però comunque uno, qualsiasi altra persona può chiamarla amore, famiglia, amicizia, qualsiasi altro valore, e questo legame è la cosa che ogni giorno a me personalmente, ma penso anche alle altre persone, se riescono a trovarla, ci dà la possibilità di rimanere connessi a qualcosa di vero in questo caos, e di riuscire ad uscire da appunto quello schema che purtroppo noi stessi nel corso degli anni ci siamo creati.
0: Tra l'altro tu stai dando un messaggio importante, cioè in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui parlare di connessione significa quasi necessariamente parlare di internet, di cellulare, tu invece parli di connessione.
1: Esatto.
0: Con l'elemento fondamentale che è la vita, e questo veramente è un messaggio straordinario, davvero, complimenti. Senti, Emanuele, puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutta la tua attività?
1: Guarda, io sono sia su Instagram, su TikTok, dappertutto. Mi chiamo Random, semplicemente. E niente, cerco di comunicare quello che ti sto dicendo ogni giorno.
0: E allora fallo anche adesso, grazie alla tua canzone. Ti cedo virtualmente questo microfono, microfono che sarà sempre a tua completa disposizione. Grazie ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Amici, era con noi Random.
1: Ragazzi, ora, in questo momento, fate molta attenzione perché state per ascoltare il mio nuovo singolo.

uno di quei brani che ti fa dire e chi si ferma più, Hugo, Imael, Angel e Alternate con Moving to the Sun, e il Sun, cioè il sole è qui sopra di noi, però attenzione, perché durante la stagione più calda ci sarà sempre la musica fresca della vostra emittente e ci sarà anche il meglio di Benvenuto Weekend, c'è il DJ Beda, adesso.

0: DJ Beta con Love in Time e adesso Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: vederti mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Tra pochissimo sarà la volta dell'ultima sequenza mixata per questa stagione, ovviamente, di Benvenuto Weekend, curata dal DJ Mix Mauro Guazzotti, e sempre musica. Sole che sole.

0: Riviera Trend.
1: Allora, non è tanto importante dove sei o quello che sei, l'importante è quello che ti senti. Cioè, voglio dire che anche se tu non sei un re, ma ti senti un re, beh, va bene, no? Perché comunque nella tua immaginazione, nel tuo essere, sei un re. Un re nel senso che stai bene e noi ti aiutiamo a stare bene. A proposito, noi siamo quelli di Riviera Trend. E questa è Ampi Trend, solo la musica che esce in questo momento.

La raffica di musica all'interno di MP Trend. O tra poco c'è un singolo molto ruffiano e ce ne sono diversi in giro in questo periodo estivo. Allora, Michele Bravi con Io, Tu, Lei, Lui. Poi a seguire, attenzione perché questo ha un titolo più lungo della canzone stessa, Melody Castellari e Natalie Hartz, Kim Lucas, con la S, Kim Lucas e Nisha, Soul Sister.

Oh, adesso è come se fossimo in diretta nelle serate che facciamo qui in Riviera, sulla Riviera Romagnola. Si ripropone questo singolo, ormai però un po' dappertutto, eh? Bob Sinclair, vecchia produzione. Questo poi ti porta proprio, non devi neanche dire niente. Giù, le mani sono già in alto, verso il cielo per raccogliere le stelle.

0: Noi ci fermiamo qua, ma è solo per una pausa. A tra poco.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Guardate come si balla davvero.
6: Vincere è importante, ma essere qui con voi è quello che mi interessa davvero.
7: Riviera Trend. Mostriamo di cosa siamo capaci. Andiamo a incendiare il pubblico.

Livello 2 di MP Trend con quelle di Rivera Trend. Stiamo eliminando tutti i limiti e stiamo raggiungendo il top di tutto quello che siamo, e noi siamo molto importante, questo non dimentichiamocelo mai, mai, mai. Allora, due singoli senza interruzioni, la raffica di musica di MP Trend, Medusa e Rainy con Silence e poi Skrillex e Fade con Noche Without You.

Bella a tutti gli ascoltatori di Riviera Trend, sono Robby Rossini. Spoiler, siamo tutti vittime dello stesso schermo e a caccia dello stesso hype, ma da oggi c'è una nuova wave per la vostra estate 2026. Alzate il volume, questo è il mio nuovo singolo, Hype. Andiamo!

0: tutta la musica che esce in questo momento, anche singoli che non avete mai ascoltato, solo qui all'interno di MP Trend. Seconda pausa, tra un attimo, di nuovo insieme. Che bello!
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Se vuoi vincere, devi prevedere.
6: Riviera Trend.
5: Devi anticipare le mosse del tuo avversario e trovare le contromisure. Mi hanno assunta per vincere e userò qualsiasi risorsa a disposizione.
7: Sei davvero pronta per questo?
5: In questo gioco devi essere un passo avanti al tuo nemico.
7: È sbalorditivo.
8: Hai passato il segno.
7: Ingegnoso. Assolutamente incredibile.

Pensate a come volete stare bene, a che siete ricchi di energia, che avete toccato quello che volevate. Come va? Va meglio? E allora, noi mettiamo il sottofondo, tu alza il volume. Ci sono Another con It's So Nice, poi a seguire, ma bellissimo, Karol G e Manu Chao insieme con Viaggiando per il Mondo.

0: Allora, questo disco ce l'ha passato sotto banco lui, Basico Producer, Shakira.
1: MP Trend.
0: Questo è il remix dei Clean Bandit di Born a Boy Die Die. Poi ricordatevi, 26 giugno, nuovo

Il programma dove non ci sono limiti? Beh, terminiamo qua, ci fermiamo. Torniamo tra 7 giorni? Va bene, comunque vi abbiamo dato tantissimo, 60 minuti dedicati solo alla musica nuova. E singolo più importante del mese di giugno sta arrivando, 26 giugno, il nuovo di Basico dal titolo 66. Abbraccio da Andrea T.

0: Mansion. Queste erano tre ragazze tedesche che a metà degli anni 70, esattamente nel 75, ottennero un successo mondiale con questo pezzo che arrivò nei primi posti delle classifiche un po' in tutto il mondo, anche in America, con un testo veramente molto semplice. Ci sono otto parole di cui due ripetute, il testo è sempre quello: fly Robin fly, up up to the sky, alla faccia di quegli autori che devono strizzarsi il cervello per buttare giù un testo che si adatti alla musica. Voglio dire, al giorno d'oggi è facile con tutte le tecnologie, ma in qualche modo, insomma, devi sempre avere il tempo per pensarci, o no? Queste invece sono arrivate, otto parole, senza fare tanta fatica, e un successo mondiale assicurato. Sai cosa c'è di bello in questa storia, caro Franklin? Che la canzone si impara subito a memoria.
1: Pop Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece abbiamo il titolo del programma che si impara a memoria, Pop Up Weekend, che parte con tanta buona musica da ascoltare, tante canzoni, non so se terrete a mente tutti i testi, ma noi ci proviamo, dai. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini, e allora iniziamo con un grande successo di Brian.

Bambole di Pezza, Resta con me, canzone presentata all'ultimo festival di Sanremo e ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend, dove oltre alla musica vi lasciamo lo spazio per poter interagire, no? Avete un numero molto facile da imparare a memoria, rimanendo in tema con quello che abbiamo detto poco fa: 338-7824-144, messaggio o vocale. Insomma, noi ci garba sapere cosa state facendo in questo fine settimana. Molti di voi, lo so, lo stanno passando al lavoro. Ecco, noi vorremmo sapere di che cosa vi occupate e come lo state passando. Franklin, facciamo che prima ci occupiamo di queste persone che lavorano nel weekend e poi daremo spazio anche agli altri. Ovviamente vi accompagniamo con la musica ed in particolar modo ora con questo successo del 1999, era dei Texas ed è Summer Sun. I'm sorry.

Boogie Le Baccarà sono state un fenomeno musicale composto da due cantanti spagnole molto in voga verso la fine degli anni 70, sia in Spagna tanto quanto a livello mondiale, ed era formato da Maite Mateos e Maria Mendiola e sono conosciute principalmente per questa canzone Yes Sir, I Can Boogie, che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra poco andremo a farci un giro con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, mentre adesso vi faccio sentire una novità firmata da una ragazza americana, si chiama Ella Langley, è una cantautrice country e di recente ha pubblicato il suo secondo album che si intitola Daddy Lion, dove al suo interno c'è questa canzone che sta invadendo letteralmente l'America, si chiama Choosing Texas.

0: Che album questo? On Every Street, pubblicato nel 1991, quello che conteneva Colin Elvis, tanto per intenderci, ultimo album dei Dire Straits prima del loro scioglimento. La canzone che abbiamo ascoltato oggi era la stessa che dà il titolo all'album, On Every Street appunto, titolo che è molto assonante per l'appuntamento che sta per arrivare, quello con Jessica Donadio alla guida del suo Globetrotter. Vediamo qual è quindi il consiglio di questo fine settimana che ci dà in merito ai viaggi.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati all'appuntamento settimanale con Globetrotter di me, Jessica Donadio. Oggi ce ne andiamo in giro per il mondo, ce ne andiamo in Albania perché andiamo a dare delle curiosità su una città bellissima, Tirana, che è la capitale, e andiamo a vedere quali sono queste curiosità di questo fantastico posto. Innanzitutto bisogna sperimentare l'ospitalità degli abitanti, perché essere invitati per un caffè o un rakia, che sarebbe un brandy di prugna, è un'abitudine locale. Troverete gli albanesi amichevoli verso i visitatori stranieri. Poi una curiosità bellissima su questa città è che è molto colorata, perché è molto piccola questa città ed è possibile coprirne facilmente la zona centrale in un solo giorno, anche a piedi, anche fare un'esplorazione piacevole tra monumenti, musei, insomma, e le abitazioni tiranesi che sono molto colorate. L'Albania potrebbe non essere famosa per la sua cucina, ma non è un motivo per cui non bisogna fare attenzione al cibo, perché se cercate un ottimo caffè o birra, l'Islam è la religione predominante, ma è praticata in modo molto tollerante, e ci sono appunto, si può bere birra tranquillamente, ma anche pasticcini e un buon gelato. E poi il centro di Tirana è Piazza Skanderberg, che prende il nome dall'eroe nazionale che ha dato vita, anche se brevemente, all'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano nel XV secolo. Insomma, c'è tantissimo da vedere in questa bellissima città e in questo magnifico paese, perché come abbiamo detto all'inizio, anche l'ospitalità degli abitanti è una cosa da non sottovalutare.
0: Albania che è molto gettonata in questi ultimi anni dai pensionati per mille motivi, no? Per la tassazione che è più bassa rispetto all'Italia, o almeno lo era fino a qualche tempo fa, adesso non so di preciso se è ancora così. Grazie a Jessica Donadio quindi con il suo Globetrotter, che ritorna puntuale come sempre il prossimo fine settimana.

0: 1984, Tears for Fears, questa era Shout, grandissimo successo mondiale che va a chiudere la prima parte di Hip Hop Up Weekend, ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta, una breve pausa adesso e poi ritorniamo di nuovo qui. Pop Up Weekend.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

ancora tanta musica da ascoltare insieme, qualunque sia il vostro stato attuale, cioè lavorativo o di assoluto riposo. Se avete deciso di passarlo con noi, allora siete i benvenuti. Abbiamo la musica giusta per accompagnarvi anche in questa seconda ora. Con il DJ Franklin in regia, ricominciamo con i Negramaro.

oltre ad essere una delle tante perle, questa Sara, tra virgolette, non piangere, porta con sé un significato davvero importante per Pino Daniele. Il tema trattato nella canzone è la speranza, innanzitutto, in particolare il testo che esorta, no, ad affrontare le sfide della vita senza perdere mai il sorriso, e queste speranze sono indirizzate ad una bambina che si vede nel video abbinato al pezzo, che altri non è che sua figlia Sara. Infatti la canzone è dedicata a lei, Sara Daniele.

Daniele, che nel 2020, a 5 anni dalla scomparsa, rilasciò una dichiarazione molto toccante che diceva: grazie per avermi dedicato una canzone che posso ascoltare quando mi manchi. Ogni parola è una carezza ed un abbraccio in più. Parole cariche davvero di tanto amore, come quelle che i figli dedicano ai genitori che non ci sono più, in questo caso al padre. Era Pino Daniele con Sara, ora cambiamo decisamente genere e mood con Holly Johnson e la sua Love Train.

Gli War Galaxy 1977, gruppo e album fondamentali per la disco, no? Per il soul, per il funk, ma fondamentali anche per il lavoro che ci stava dietro questa formazione, perché erano capaci di unire tanti generi musicali. E se torniamo agli inizi di questa band, una band fondata tra gli altri da Eric Burdon, l'ex cantante degli Animals, non a caso i primi album uscivano firmati come Eric Burdon and War, quindi band che ad un certo punto è stata l'ultima a vedere Jimi Hendrix pochi giorni prima di andarsene. Perché il 16 settembre 1970, in un locale di Londra, mentre erano in concerto, Jimi Hendrix andò a trovarli ed Eric Burdon era così entusiasta di vedere tutta questa ammirazione di Hendrix appunto per gli War che lo fecero salire sul palco senza pensarci su due volte. E fra un brano e qualche assolo, deve essere stata un'esperienza davvero unica, Eric Burdon e gli War fecero una sorta di jam session, no? Per una buona mezz'oretta insieme appunto a Jimi Hendrix. Ecco, quella fu l'ultima apparizione in pubblico del grande artista, di Jimi Hendrix, perché di lì a due giorni dopo se ne andò per sempre. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ritorniamo in Italia e lo facciamo con Ivano Fossati.

Nemesis, questo è il suo nuovo singolo intitolato Il filo rosso mi ha sfiorata. Lady Nemesis, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata poco tempo fa per la presentazione del suo brano qui in Pop Up Weekend, e nel frattempo è uscito il video che accompagna questo pezzo di questa artista romana, e tutti noi si aspettano di vederla nel videoclip, ma lei non c'è, ma si sente solo la voce, e che voce tra l'altro, è bellissima. Video dove Lady Nemesis porta la sua musica in un immaginario visivo forte e riconoscibile, fatto più che altro di simboli, no? Di simbolismo, fragilità e rinascita attraverso l'uso di figure metaforiche. Nel video infatti ci sono due piccole bambole di pezza che interpretano il significato della canzone, trasformando questo brano in un viaggio visivo sulla manipolazione emotiva e la perdita di sé. Il video è stato curato tecnicamente dal regista Mattia Segato, che saluto, e più di così non vado, ma vi invito a vederlo. Lo si può fare facilmente trovandolo su YouTube digitando Lady Nemesis, Il filo rosso mi ha sfiorata.

0: si chiama Aranciata, Fra Quintale che tra poco partirà per un tour che lo vedrà percorrere tutta l'Italia, dall'alto verso il basso, da nord a sud, tour che inizierà il 3 di luglio da Pordenone. Abbiamo menzionato quindi l'inizio del tour di Fra Quintale e allora addentriamoci ancora meglio sulle date di altri artisti in giro per il nostro paese e con noi quindi di conseguenza ritorna Jessica Donadio con la sua voce ma soprattutto con la pagina dei concerti.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti, il 15 ottobre al Fabric di Milano. È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

90 con So Far Gone a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e Jessica Donadio per i suoi interventi in voce, prima in Globetrotter e poi con la pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, vi lascio insieme a tanta altra buona musica, noi ci sentiamo tra 7 giorni.

Ciao, noi siamo la Trappola di Dalian, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il nostro ultimo singolo dal titolo Buco Nero.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Dal Behuman Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni,
3: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Benvenuti a Classic Rock On Air, benvenuti a questa nuova puntata e benvenuti da Renato Marengo.
5: E benvenuti da Marco Testoni, ciao Renato, ciao a tutti.
4: Bene, allora, in edicola, il giornale, il nostro mensile di riferimento, Classic Rock, ha i Genesis. Ne abbiamo parlato nella prima puntata, abbiamo parlato proprio di questa bellissima copertina con i Genesis giovanissimi. Dai Genesis, come tutti sanno, come tutti i libri di storia, come chi segue il rock sa, diciamo, il frontman, il cantante Peter Gabriel, si staccò dopo un certo numero di dischi e cominciò la sua carriera solista, mentre i Genesis continuarono, e tra l'altro continuarono, l'abbiamo anche sottolineato, con grandissimo successo la loro carriera. Peter Gabriel si era allontanato anche per motivi personali, l'abbiamo già detto, per seguire la figlia che non stava bene, ma hanno sempre mantenuto ottimi rapporti, ma lui da solo ha fatto grandi cose. Ricercatore, interessatissimo anche alla musica popolare nostra, italiana, quella un po' di tutto il mondo, quindi lui le tradizioni, i punti di partenza, la cultura l'ha sempre considerata fondamentale. Poi si è dedicato a tante attività, fra cui anche quella di produzione discografica, diciamo un grande maestro della nostra tecnologia discografica, e lui, grande personaggio, compositore. Adesso, negli ultimi anni, ha preso un'abitudine, no? Diciamo, il suo ultimo disco, ne abbiamo parlato già, risale a 3 anni fa, mi pare.
5: Che si chiamava Io, che in sardo vuol dire andiamo, ma non è
4: Io.
5: Ma non alludeva a quello, Peter Gabriel, comunque.
4: E comunque invece adesso esce con un secondo album, con un album che ha un nome inverso e si chiama Oiai, in italiano Oi, ecco. E qual è la caratteristica comunque di questo disco? Molto particolare, che insomma tipico di un genio che si occupa anche di attività che riguardano il pianeta, che riguardano il cervello, che riguardano la vita. Ecco, racconta come mai, in che periodo lui fa uscire questi singoli tratti da questo nuovo album.
5: Ma guarda, è una tecnica che si è inventato appunto col precedente disco I.O., cioè di far uscire un singolo ogni luna piena. Quindi ha un senso dal punto di vista artistico, filosofico, ma ha anche un senso che ha a che fare con quello che oggi è diventata la musica, cioè oggi l'uscita del disco, il CD fisico non si usa più, ci sono le uscite appunto digitali, lui ne fa uscire una al mese in realtà, fino a che appunto tutto il disco è stato completato. Poi escono i CD, escono i dischi, escono i vinili, però diciamo in un secondo momento, ecco.
4: Cioè, probabilmente è una tecnica insomma da imitare, intelligente, perché così c'è un mese intero per assorbire, per godere, per ascoltare o per trasmettere o per comprare. Su Classic Rock si parla, no, di questo singolo?
5: Allora, si parla del disco in generale. Ecco, una cosa importante è che Gabriel ha dichiarato che diverse canzoni di questo disco sono collegate a un progetto sul cervello e all'esplorazione delle neuroscienze e della mente. Questo è quello, diciamo così, il focus principale. Ma in realtà poi lui, nei suoi brani, c'è dentro tanta attualità, tanta geopolitica e riflessioni personali.
4: Bene, allora, con molto piacere che annuncio Peter Gabriel,
5: Till Your Mind Is Shining.

0: E adesso a Classico Rock on Air è il momento del futuro, di quegli artisti impegnati, di quegli artisti insomma di cui i grandi media si occupano di meno. Noi con Nando Misuraca non perdiamo il vizio, no? Dedicare questo spazio a un artista che ci propone il MEI. A proposito del MEI, di cui Nando tu sei rappresentante per la campagna, quindi doppio interesse in questo lancio. Ecco, il MEI insieme all'altoparlante ci segnalano un po' queste nuove tendenze, questi nuovi artisti, e noi molto volentieri con la partenza dedicata ai grandi big del rock classico diamo spazio alla musica che noi diciamo del futuro. Ecco, come di chi parliamo, chi ci ha inviato il MEI come artista?
1: Ciao Renato, innanzitutto il brano di oggi si intitola Confini, che è poi il titolo dell'omonimo EP di Isabella Del Faggio, cantautrice di Faenza, prodotta dal MEI, quindi da Giordano San Giorgi, con un album realizzato dal punto di vista tecnico da Gianluca Lopresti. Il singolo in questione, appunto Confini, è un brano minimalista, suonato completamente in acustico con questa chitarra e questa batteria suonata solamente con accenni ritmici, ed è un brano nel solco del cantautorato italiano, proprio perfetto.
0: Sì, io ho riconosciuto un ritorno a quell'impegno che caratterizzava un po' la musica fra gli anni 70 e 80, ci ricorda le atmosfere della grande Giovanna Marini, insomma delle cantatrici etno rock, etno pop, e comunque sicuramente è benvenuto il pensiero, cioè le riflessioni, non soltanto quindi canzoni d'amore o d'evasione, e quindi questo è molto interessante.
1: Sì, Isabella poi è una cantautrice molto sensibile anche nella sua vita quotidiana, perché ha studi di musicoterapia ed è entrata nelle grazie di un grande autore che è Carlo Marrale, che è storico cantautore, sì, storico producer dei Mattia Bazar, che le ha permesso appunto di aprire svariati concerti che Carlo Marrale fa con Silvia Mezzanotte, altra grande voce della musica italiana.
0: Bene, ci è venuta la curiosità, e anche i nostri ascoltatori, di ascoltare il brano, quindi Isabella Del Faggio,
1: Confini.

0: Che cos'è?
1: E allora adesso a Classic Rock on Air ci occupiamo anche di cinema, di immagini, quindi è il momento della tua rubrica di Soundtrack City che curi con Massimo Privitera e che in video è possibile vederla, come tante altre puntate, nel web. Noi mandiamo in onda, come di consueto, uno stralcio delle interviste che fate, così insomma Classic Rock on Air spazia anche nel mondo delle immagini, del cinema, eccetera. Stavolta avete intervistato un compositore italiano, Massimiliano Lazzaretti, che è l'autore della colonna sonora di un film interpretato dal mio amico Nino Frassica, grandissimo interprete di questo film, insomma un po' tragicomico, che è Arrivederci Tristezza, che però è diretto da...
2: Allora, è un film del 2025 diretto da Giovanni Virgilio sul fenomeno del ghosting. Se ti ricordi, ne abbiamo parlato qualche puntata fa.
1: Sì, sì, che ha a che fare appunto con sparizioni drammatiche di persone, di famiglia, di cui si perdono tracce. Vabbè, insomma, la colonna sonora che Massimiliano Lazzaretti ha scritto è stata molto apprezzata. Il film, insomma, ha anche visto una nomination di uno dei brani scelti. Spieghiamo questa cosa: tu che fai music supervisor, allora uno fa la colonna sonora, poi all'interno dei film ci sono anche altri brani.
2: Eh sì, anche altri brani che magari non sono originali ma già editi, già sono stati pubblicati dal disco. Ecco, il brano Arrivederci Tristezza di Bruno Risas era già stato pubblicato, quindi in un primo tempo è stato in nomination e poi invece è stato tolto proprio perché non era un brano originale del film, ma un brano contenuto in un suo disco già uscito.
1: Nomination, diciamolo, del Davide di Donatello, naturalmente, sì.
2: Nomination del sì, sì, esatto, sì, sì, esatto.
1: Vabbè. Comunque, ci incuriosisce adesso sentire il brano che ha scelto lo stesso Massimiliano, che è un brano composto da lui e interpretato da Gabriele Esposito e Deborah Giaco, che sentiremo in chiusura di questa chiacchierata.
2: Sì, il brano si intitola Voice of My True ed è un pezzo appunto originale, questo sì, contenuto nel film, ma composto da Massimiliano Lazzaretti.
1: Allora, Soundtrack City.
3: Say what?
4: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Questa puntata è dedicata a un film intitolato Arrivederci Tristezza. Il compositore è Massimiliano Lazzaretti, eccolo qui, ciao Massimiliano.
5: Ciao Marco, caro, come stai?
4: Benissimo, te come stai? Ho sentito il tuo lavoro, stupendo, una colonna sonora varia, una colonna sonora piena di musica, che passi dal tango a orchestrazioni più elaborate, fino al pop, alle canzoni, qualche ventata di rock qua e là, quindi complimenti Massimiliano. E adesso invece parliamo di Arrivederci Tristezza. Allora, quando ci siamo sentiti io ti ho detto che questo film, che parla di un fenomeno chiamato ghosting, c'è una strana coincidenza, perché proprio qualche settimana fa noi abbiamo parlato di un film francese intitolato Ritratto di famiglia, dove il tema era il ghosting. Quindi evidentemente questa è una tematica calda a livello di cinematografia europea. Allora, ci spieghi un attimo, Massimiliano, che cos'è il ghosting e qualche nota sulla trama di questo film Arrivederci Tristezza, che non dimentichiamo è interpretato dal grandissimo Nino Frassica.
5: Sì, allora, come hai anticipato tu, hai introdotto tu, Marco, Arrivederci Tristezza è un film che parla di questa ormai piaga sociale, che è quella del ghosting. Per rendere il concetto molto semplice a tutti, è quel fenomeno che avviene quando, mettiamo caso, c'è un rapporto di coppia e una delle due persone sparisce completamente, ma sparisce in tutti i sensi, e soprattutto nell'epoca attuale dei social e di WhatsApp, questa persona non si fa trovare più da nessuna parte e blocca qualsiasi canale comunicativo. Soprattutto è un fenomeno che attecchisce e crea veramente dei mostri negli adolescenti, questi adolescenti che si trovano da un momento all'altro veramente in balia del buio totale. Perché? Perché non c'è una spiegazione a questo tipo di atteggiamento.
4: Vorrei dare due notizie invece sul film, che non dimentichiamocelo è stato diretto da Giovanni Virgilio, un film del 2025, oltre che le musiche ovviamente di Massimiliano Lazzaretti, interpretato da Alessio Vassallo, Selene Caramazza e Nino Frassica, che qui fa la parte appunto dello psicologo, però in realtà da quanto ho capito è uno psicologo che lui stesso ha vissuto un fenomeno del genere. Allora, parlaci un po' della colonna sonora.
5: Sì, allora, il lavoro che abbiamo fatto con Giovanni, che ringrazio, lo ringrazio sempre pubblicamente, è un lavoro partito dalla sceneggiatura. E io soprattutto amo davvero partire dalla sceneggiatura, scrivere la musica ancora prima che il film venga girato. Come tu hai anticipato, è una colonna sonora, anche questa, veramente trasversale, come lo è il tema del ghosting. Quindi c'è tutta una parte, diciamo, un pochino più classica e quindi orchestrale, per sottolineare i momenti più intimi e anche un pochino più comici, perché ovviamente è una commedia, quindi si ride e si piange. E poi c'è una terza atmosfera che è quella delle canzoni, e che abbiamo voluto inserire per dare innanzitutto un elemento pop, ma poi c'è un altro motivo, perché tutti e tre i protagonisti hanno la passione della musica e sono tre musicisti.
4: Notevole lavoro. Ti ci sei ritrovato particolarmente in questo mondo, immagino.
5: Sì, sì, poi tu mi conosci, Marco, quindi... E praticamente mi rappresenta in tutto ciò che tu hai detto, Marco, quindi partendo dal lato più profondo, no? Dell'orchestrazione, della composizione più classica, proprio da film, da commedia, quelle belle commedie degli anni 70, no? Fino ad arrivare ad un genere più pop, che nonostante io abbia, insomma, il mio percorso di studi accademico, però sono nato anch'io, insomma, all'interno della società.
4: Quindi a questo punto, Massimiliano, scegli te una canzone tra le tante che hai scritto per questa colonna sonora.
5: Guarda, tra le tante canzoni, quella che ho scelto è Voice of My Truth, e praticamente è un duetto interpretato da Gabriele Esposito e Deborah Axaco.
4: Ciao Massimiliano, alla prossima.
5: Grazie.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone La Soluzione 2.0, brano tratto da In ogni giorno vissuto, l'ultimo album di Edoardo De Felice, uscito il 17 aprile per Suono Libero Music. Il disco raccoglie oltre 20 anni di scrittura e di ricerca sonora e punta su un approccio autentico e analogico, con molte registrazioni in presa diretta per un suono caldo e anche molto vivo. Il singolo, che anticipa l'album appunto, racconta una ripartenza personale, dopo una fine sentimentale, con un groove continuo come metafora di trasformazione. L'album è stato presentato in anteprima a Napoli durante il Napoli Vinile 2026 e sarà promosso anche all'Eufonica di Bologna. Ve lo faccio ascoltare, La Soluzione 2.0 di Edoardo De Felice. E me ne va.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana, ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però Renato ti vado subito a dare la parola perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come va bene il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non si arreni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, di Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato fare cose nel teatro, a alternare musica popolare musica anche di cabaret, ma di altissimo livello, ha interpretato film con grandi registi e oggi Peppe Barra nel suo giganteggiare fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente, se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma all'interno del cartellone Summertime per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano. Quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare 21 giugno Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera.

0: dei Mantronics, questa band che era stata creata dal DJ giamaicano Curtis Mantronics e di cui facevano parte anche Bryce Wilson, Johnny D. Rodriguez e dal rapper MCT. E questa canzone era stata pubblicata nel dicembre dell'89 e poi era stata contenuta nell'album T-shirt Mobja del 1990. A cantare questa canzone era Wondrous Hutchinson, questa ragazza che oggi ricordiamo perché il 20 giugno avrebbe compiuto 62 anni, purtroppo ci ha lasciato un lustro fa. Lei ha cantato in tutto l'album, poi ha fornito i cori per il gruppo jazz fusion degli Spyro Gyra e ha collaborato con altre leggende della musica house. Ed è con questo brano, Got to Have Your Love dei Mantronics, che oggi diamo il via alla nuova puntata di Soul Collection.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. E quindi grazie a Sergio che ha introdotto con i Mantronics questo nuovo appuntamento di Soul Collection. Io sono Stefano il Toto Crotti, vicino a me c'è già Andrea Pozzali che tra poco interverrà con la sua parte di trasmissione e questo è per l'appunto il nuovo appuntamento con Soul Collection. Ci sono un sacco di novità da ascoltare, ci sono i classici, canzoni che già da qualche settimana gravitano all'interno della nostra trasmissione e quindi gli ingredienti maggiori ci sono tutti. Come al solito, dopo il classico che introduce la trasmissione, partiamo con una novità, un artista che non abbiamo mai ascoltato all'interno di Soul Collection, pur essendo sulla scena da qualche anno. Si chiama The Kid LAROI, arriva dall'Australia ed ha origini aborigene della tribù Kami LAROI, dal quale per l'appunto lui ha tratto il suo singolo. Curiosamente la canzone che andiamo ad ascoltare non è tratta dal suo ultimo album The First Time, ma è un remix dell'album precedente Before I Forget. Qui in compagnia di Kelani ad aprire Soul Collection di questa settimana, The Kid LAROI, questa è Girls.

0: Questa è la versione remix di un brano che tra l'altro ha già funzionato molto bene, è uscito un paio di anni fa per The Kid LAROI, la canzone intitolata Girls, oggi nella versione remix insieme a Kelani. A proposito, i saluti anche del sottoscritto, io sono Sergio e do subito la parola all'altro fratellone Andrea.
1: Mi unisco anch'io ai saluti, benvenuti a Soul Collection, nuova puntata anche da parte mia. Abbiamo iniziato alla grande come sempre con un classico, poi una super novità ed ora invece un brano che è già abbastanza rodato, anche se è nuovo perché alla fine è uscito 3 settimane fa e da 3 settimane lo troviamo all'interno della nostra playlist e evidentemente piace a noi, sicuramente piace anche a voi. Si parla molto di questo Stephen Mahindra, che è un ragazzo che arriva da Londra, 24 anni, fino ad oggi si è mosso in ambito underground con un EP e qualche canzone che è andata poi a finire sui canali digitali, ma con Too Late, proprio questa è la canzone che vi facciamo ascoltare anche quest'oggi, lui si presenta al debutto, diciamo così, con le radio, quelle più importanti, insomma col circuito mainstream. È atteso anche con un nuovo lavoro, un EP che si chiamerà Home Sweet Home, che comprenderà questa canzone che a noi piace tantissimo. C'è dell'elettronica ma c'è anche del classico R&B. Stephen Mahindra, questa è Too Late in Soul Collection.

0: diceva Andrea poco fa, nonostante sia nella nostra playlist da ormai 3 settimane, è in pratica una novità assoluta, uno dei singoli più belli all'interno di Soul Collection, Stefan Mahendra, questa era Too Late.
1: Proseguiamo con le novità all'interno della nostra Select, la Select di questa settimana di Soul Collection, con questo artista che credo, guardo i miei fratelloni, ma penso che sia la prima volta che debutta qui all'interno di Soul Collection. Ha 30 anni, arriva da Southampton in Inghilterra, anche se da un po' di tempo si è trasferito in LA, a Los Angeles. Si chiama Saint Harrison, o almeno si fa chiamare così, il suo nome reale di nascita è Harrison Fisher, e si è fatto conoscere con un po' di pubblicazioni di questi ultimi tempi e soprattutto si è fatto conoscere per il suo look. Si fa vedere in giro con una testa che va dal rosa acceso al rosso. È un ragazzo molto simpatico, ma è un ragazzo che soprattutto ci sa fare veramente, ha una gran bella voce. Ha da poco pubblicato un EP che racchiude i suoi più recenti singoli. L'EP si intitola Ghosted e comprende questa canzone che ufficialmente è il suo nuovo singolo, Saint Harrison in Soul Collection, questa è Stuck.

0: Siete all'ascolto di Soul Collection ed è piuttosto singolare che le ultime due canzoni che abbiamo ascoltato, quella di Saint Harrison e questa dei Gabriels, abbiano in comune un cantante, ovvero Elton John, che ha definito Saint Harrison una delle più grandi voci di tutti i tempi provenienti dal Regno Unito, e invece ha definito l'album Angels and Queen dei Gabriels come uno dei più bei album degli ultimi 10 anni. Beh, comunque, data la sua carriera, possiamo anche fidarci del giudizio di Sir Elton John. Gabriels all'interno di Soul Collection, questa era Angels and Queens.
1: E la nostra Selecta prosegue con un altro bellissimo esempio di voci. Loro sono una novità assoluta, ve li presentiamo. Sono un duo che si fa chiamare The War and Treaty. Praticamente dietro questo nome si nasconde una coppia, sia sul palco che nella vita. Allora, iniziamo da lui, Michael Trotter Jr., che è un veterano dell'esercito americano, e proprio quando era in Iraq ha iniziato a scrivere, a cantare canzoni. Lei sicuramente ha avuto già un ruolo più importante all'interno dello showbiz, in particolare anche del mondo musicale, nell'ambito R&B e gospel. Era già nel film Sister Act 2, qualcuno la ricorderà, al fianco di Lauryn Hill, si chiama Tanya Blount. Formano appunto una coppia che vogliamo presentarvi con quello che è il loro primo singolo in assoluto. Stanno realizzando il loro album di debutto, che si chiama The Story of Michael and Tanya. Io, quando ho sentito questa canzone, pur essendo una novità dell'ultima ora, sono ritornato negli anni 80 con queste voci favolose. È Don't Say Goodbye, The War and Treaty.

0: Eravamo stupiti da questa canzone, io pensavo fosse un classico di quelli un po' nascosti, insomma, da scovare. In realtà poi Andrea ha tirato fuori questa piccola perla che è una novità assoluta, si chiamano The War and the Treaty e questa era Don't Say Goodbye.
1: Siamo quasi arrivati al termine già della prima parte di Soul Collection e lo facciamo insieme al ritorno importantissimo di questa cantante, lei ex membro degli Odd Future e cofondatrice dei The Internet, sto parlando di Sid, è tornata insieme a Blue June che è, tra l'altro l'accompagna vocalmente in questa nuova canzone che è il singolo apripista di quello che sarà il ritorno ufficiale, l'album ufficiale del ritorno di Sid. L'album sarà pubblicato il prossimo 17 luglio, si intitolerà Bird, Sid, questa è Colin.

0: La seconda parte di Soul Collection si apre con questa band, questo trio britannico dei quali ormai è rimasto soltanto il leader Lee John, anche se la canzone che abbiamo ancora in sottofondo era cantata anche da Ashley Ingram e Errol Kennedy, era appunto il trio degli Imagination, che non sono riusciti ad essere profeti in patria, non sono mai arrivati al numero uno con questa canzone, perché nel periodo in cui erano all'interno della UK Singles Chart c'era un'altra band della quale veramente non ricordiamo nulla, ovvero la Goombay Disco Band, che era al numero uno con questa Seven Tears, questa canzone che davvero nessuno di noi ricorda. Gli Imagination invece sono rimasti insomma nella mente di tutti con grandi successi, tra gli altri anche questo che era tratto dall'album In the Heat of the Night del 1982, era Just an Illusion.
1: E da una canzone super nota ora passiamo invece a un'altra novità assoluta, segno che qui in Soul Collection si fa ricerca e poi vi proponiamo anche i risultati di questa ricerca. Lei è una cantante che arriva da Oslo in Norvegia, si chiama Shana Matai, ha studiato musicologia a Copenaghen, poi ha lavorato per la televisione di stato norvegese e poi anche per realizzare musica per i bambini. Poi dal 2022 con la sua apparizione, la sua partecipazione a The Voice Norvegia, si è fatta notare e da lì è cominciata la sua carriera solista, che si è incentrata prevalentemente sui generi R&B, soul e groove, realizzando anche, devo dire, una ottima musica con un impatto che sentirete tra poco, lascia veramente così a bocca aperta. La canzone parla della lunghezza d'onda, quando due persone si trovano perfettamente in sintonia, ce la descrive in musica Shana Matai con la sua nuova canzone che si chiama Wavelength.

0: Anna Mattei, non so se ve l'abbiamo ancora detto, mi sembra di no, ma questa è la penultima puntata di quest'anno radiofonico 25-26 per quanto riguarda Soul Collection. Un po' ci dispiace, ma e guardo entrambi i miei fratelloni, abbiamo bisogno decisamente di una vacanza. È stato un anno piuttosto particolare, intenso, tantissima musica, non che ci dispiaccia assolutamente, però ogni tanto bisogna ricaricare le batterie e lo faremo nei mesi di luglio e di agosto, per l'appunto. Wavelength era il titolo di questa canzone di Shana Matai.
1: Come ha detto Toto, siamo un po' scarichi, però sono sicuro che già dopo una settimana non vedremo l'ora che arrivi l'inizio di settembre per iniziare l'ennesima nuova stagione radiofonica con Soul Collection. Intanto abbiamo ancora tanta musica da ascoltare. Quest'anno è tornato protagonista Prince con i festeggiamenti riguardo alle uscite discografiche. Tra pochissimo, proprio verso la fine di agosto, proprio prima che noi ritorneremo con la nuova stagione radiofonica, pubblicherà un nuovo album che si intitolerà Timeless, con tutte canzoni nuove, o perlomeno tutte canzoni mai pubblicate, perché come questo motivo che andiamo ad ascoltare, il motivo è del 1995, pensate, si sente tutto nelle sonorità, ma è una canzone che secondo me, se fosse uscita a quei tempi, avrebbe ottenuto un grande successo, e lo sta facendo anche adesso. Ritorna Prince in Soul Collection, questa è la nuova, si intitola Stone. We'll be right back.

0: State ascoltando Soul Collection, il nostro programma potete viverlo anche in maniera più completa sul sito soulcollectionradio.com. Trovate la nostra musica, ovviamente trovate le notizie, le nostre playlist, la nostra classifica e perché no anche i video delle canzoni che vi trasmettiamo. Questo è il nuovo singolo di Prince, trova spazio in Selecta, era Stone.
1: E noi diciamo spesso tra di noi, ma lo comunichiamo anche a voi quando ci ascoltate ogni settimana, della fortuna che abbiamo di poter scegliere le canzoni che più ci piacciono, di farvele ascoltare. Potete ovviamente farlo quando volete su soulcollectionradio.com. E una delle artiste delle quali io mi sono letteralmente innamorato nel corso delle ultime settimane è questa artista che arriva da Londra. In Inghilterra in questi ultimi mesi c'è davvero un fermento, una rinascita completa per quanto riguarda la musica black e in particolare l'R&B. Olimpia Vitalis all'interno di Soul Collection ancora quest'oggi è Money Tree.

0: State ascoltando Soul Collection, voce che è assolutamente una bomba, quella di Baby Rose. Lei ha l'anagrafe Jasmine Rose Wilson, classe 1994, arriva da Atlanta, l'abbiamo già incontrata all'interno della nostra selecta, ha veramente un'attenzione su di sé importante in questo momento nel mondo musicale, soprattutto statunitense. Addirittura qualche critico l'ha avvicinata a mostri sacri come Nina Simone e Billie Holiday. Il suo vibrato unico, antico e potentissimo si fa apprezzare anche in questa nuova canzone che anticipa l'uscita del suo album nuovo previsto a luglio. Si chiamerà Journalism e la canzone era Nevermind.
1: Ora facciamo un po' di storia della musica, perché proprio recentemente stavo sfogliando la nostra agenda delle ricorrenze, dei compleanni, e mi sono soffermato sul nome di Jerome Smith, che sicuramente non è noto ai più, ma è stato fondamentale per il suo gruppo. Il suo gruppo è la KC and the Sunshine Band. Lui era un bravissimo chitarrista, è nato il 18 giugno del 53, purtroppo se n'è andato nel luglio del 2000. Lui ha avuto un incidente sul lavoro, lavorava in un cantiere a Miami come operatore di bulldozer, ci ha lasciato, e lui, stavo dicendo, è diventato importante per la musica della KC and the Sunshine Band perché lui era il chitarrista, era colui che, lo sentite già in sottofondo, dava quel sound tipico con la chitarra ritmica e l'ha dato per i più grandi successi della KC and the Sunshine Band, come in questo caso nel 1975. Questa era Get Down Tonight.

0: Più che una canzone, un vero e proprio mito, Get Down Tonight di Casey and the Sunshine Band.
1: Ancora un pezzo prima di chiudere la seconda parte di Soul Collection di questa settimana. Questo pezzo mi ha sempre colpito da qualche settimana, da quando è uscito, perché è il pezzo che ha visto la trasformazione di Black nel classico rapper gangsta con la faccia da cattivo, con i testi piuttosto provocatori. Invece è diventato, diciamo che è diventato più tranquillo da quando la sua compagna è rimasta incinta e poi è arrivata la figlia Blaze nel 2025, tanto da far chiamare il suo nuovo album Love is the New Gangsta e realizzare questa canzone davvero molto molto bella, che vede anche la partecipazione di Odile e quindi Black all'interno di Soul Collection. Questa è On Me.

0: Ma che bello all'interno di Soul Collection ritrovare ogni tanto quel pezzo che in un determinato anno, era il 1988, ci fece impazzire. Stiamo parlando di questa canzone realizzata da un artista originario delle Bahamas, Johnny Camp, purtroppo scomparso nel 2015. Una canzone che aveva il ritmo giusto, parlava di tasche vuote durante la settimana, poi arriva il venerdì e lo stipendio è in tasca e la voglia di ballare è alle stelle. Questo era lo spirito del brano che abbiamo appena ascoltato, che ha definito un'epoca ed un genere, il New Jack Swing, prodotta dal grande Teddy Riley, la traccia che ha lanciato Johnny Camp. Questa era Just Got.
1: Ora c'è una novità qui all'interno di Soul Collection, il ritorno nella nostra selecta di Anderson .Paak, che ha prodotto questo brano, questo nuovo singolo, che fa parte della colonna sonora di K-Pops, che praticamente è il lungometraggio che segna proprio il debutto alla regia di Anderson .Paak. Questa nuova canzone è particolare perché l'ha prodotta in compagnia di una tale Alyssa. Sono andato a informarmi ed è un personaggio veramente particolare. Lei è nata in Svizzera, a Ginevra, si chiama Alicia Benvenist, fa un po' di tutto, è una bassista principalmente, infatti in questa canzone suona il basso, è una produttrice discografica, cantautrice, una DJ che attualmente vive a New York ma che è cresciuta tra Milano e Londra. Pensate che ha mosso i primi passi nella musica proprio in Italia partecipando a un workshop della scuola di musica Berklee a Umbria Jazz, ottenendo una borsa di studio che le ha permesso di trasferirsi negli Stati Uniti. Alicia oggi è una delle figure femminili più importanti e influenti nella produzione musicale mondiale. Ha firmato e prodotto tracce per Mary J. Blige, Mariah Carey, Nile Rodgers, Bruno Mars e appunto Anderson .Paak. In media di settore come Billboard e Huffington Post l'hanno definita il volto nuovo della musica funk. E a proposito di funk e di R&B, prendiamo spunto da questa colonna sonora. Tra l'altro, magari più avanti, nelle prossime settimane, magari parleremo anche di questo lungometraggio che esalta un po' il K-pop con tinte black. Questa è la nuova, si intitola Can't Get Enough.

0: Thunderstone Buck ancora una volta con le sue novità musicali che vanno a ripescare tantissimo dai brani del sound che si sentiva tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, qui insieme ad Alicia con Can't Get Enough.
1: Un'altra novità qui all'interno di Soul Collection, un prodotto davvero molto molto fresco, nonostante l'artista in questione non sia esattamente un novellino del genere, visto che è nato nel 1988, stiamo parlando di Eric the Architect, che già è il producer principale dei Flatbush Zombie e poi ha lavorato anche come produttore per diversi generi musicali. Un paio da indicare sono quelli come Joy Badass e James Blake, e in parallelo alla sua carriera da rapper e produttore si diverte anche a realizzare e autore di colonne sonore. Lo ascoltiamo per la prima volta comunque qui all'interno di Soul Collection, questo è il suo nuovo e più recente singolo, No Doubt I'm in Love.

Era No Doubt I'm in Love di Eric the Architect all'interno di Soul Collection. Adesso la mia scelta nella agenda dei compleanni di questa settimana. C'erano tanti nomi, però ho voluto, come dire, soffermare l'attenzione sulla splendida e talentuosa Gillian Hervey, voce e anche volto dei Lion Baby, un duo formato dalla stessa Gillian e dal produttore Lucas Goodman, noto anche come Astro Raw. Ebbene, lei, Gillian, non è una figlia qualunque, è la figlia della celebre cantante e attrice Vanessa Williams, ex Miss America, tra l'altro. Da lei è ereditato una presenza scenica magnetica, una voce super vellutata che ricorda molto quella di Erykah Badu. La riascoltiamo da un album che riscosse un discreto successo dal titolo Cosmic Thing, e la canzone che ci farà ballare per i prossimi minuti è intitolata Get Into the Party Life. Lion Baby qui in Soul Collection, qualche brano dai saluti di questa puntata.

0: Non potevamo dimenticarci di Lionel Richie nella sua settimana, sì, perché compie gli anni, compie ben 77 anni, una leggenda vivente della musica. Questo motivo era estratto dal suo primo album come solista dopo l'abbandono dai Commodores. L'album si intitolava come lui, ovvero Lionel Richie. Questa era una canzone d'amore intitolata My Love, in cui avrete riconosciuto anche la voce del cantante country Kenny Rogers. Era My Love di Lionel Richie dal 1982.
1: Non chiudiamo la nostra agenda dei compleanni, visto che oltre a Lionel Richie è il momento di festeggiare anche un rapper, un producer che per gli amanti dell'hip hop è davvero una icona assoluta. Si chiama Pete Rock, che le cronache dicono che sia anche cugino di Heavy D, ma questa cosa non è veramente confermata da lui, ma c'è sempre questa sorta di leggenda che è nell'aria. Tra l'altro, questa canzone che andremo ad ascoltare è ispirata dalla morte dell'amico di Pete Rock, Troy Dixon, una canzone che ha realizzato in compagnia del suo compare C.L. Smooth. La riascoltiamo qui in Soul Collection, è They Reminisce Over You.

0: A chiudere la puntata di questa settimana, l'hip hop degli anni 90 di Pete Rock e CL Smooth. Questa era They Reminisce Over You.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Eh sì, siamo arrivati in fondo con un classico hip hop. Naturalmente io colgo l'occasione per salutare fin da subito i miei fratelloni Sergio Basilico, Stefano il Toto Crotti. Personalmente vi saluto anche per questa stagione. Ci sarà ancora una puntata di Soul Collection, la settimana prossima sarà con loro, perché andrò già a cercare un po' di musica per la nuova stagione radiofonica. E ci salutiamo con questa canzone che ci piace tantissimo, una canzone che stiamo proponendovi sempre più spesso. È il nuovo singolo di Sienna Spyro, che ha annunciato anche una data italiana del suo prossimo tour. Il 27 marzo 2027 sarà al Fabric di Milano. Noi nel frattempo ci salutiamo con la sua Material Lover dal Diavolo Veste Prada 2 e dall'album che uscirà a luglio, la versione deluxe di Visitor. Ciao.

0: Radio Antenna Web presenta House Vibes Radio Show. House Vibes Radio Show.
1: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
0: Buon ascolto. House Vibes Radio Show.
2: In questa puntata, il DJ Claudio Fusca mixa anni 90.

0: is coming. Routine prisoner transport.
1: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio. 5, 4, 3, 2, 1, 0,
0: ignition, liftoff. Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.
2: Ci sono quelle cose che fai da anni, riproponi da anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica. Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'Apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi noi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così: allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente. Buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti. Racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro è il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Spesso succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà stare insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast per ritrovare le cose passate.

0: Un viaggio senza tempo. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Apriamo questa pagina dell'Apocalypse con la zona mista. Che cos'è questa zona mista? Dove noi andiamo a trovare una cosa che appartiene al tempo, ma può essere un tempo passato, un tempo presente o un tempo futuro. Perché andiamo ad ascoltare cose che appartengono alla storia dell'Apocalypse, che può essere presente, passato e futuro, così come il claim dell'Apocalypse da sempre. Una delle caratteristiche di questa zona mista è che ci sono anche tracce che noi andiamo a ritrovare, quindi o segnalate da voi, oppure che sono piaciute nel corso del tempo e quindi le ritroviamo in questa pagina dell'Apocalypse, indipendentemente che siano passate o no all'interno della puntata di oggi.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

0: I suoni dell'apocalypse. Oggi.
1: È piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes. E così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance. Where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Quando andiamo a cercare nel tempo è veramente un modo per guardare al passato, la nostra storia dal 95 ad oggi. Sono ormai più di 30 anni che parliamo del passato. Questa è la zona mista, dove si parla di passato, presente e futuro. Apriamo una finestra naturalmente indietro nel tempo. Lui è conosciutissimo e famoso per la sua Children, sto parlando di Robert Miles, ma subito dopo il grande successo di Children uscì un pezzo dal titolo Fable, che occupa proprio questa finestra riservata al tempo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
0: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall. Shadow of Lessica, Landscape. Mor Taylor, Cryia, Home. Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good. Nawa, Lamented Hymn.
1: Tra le hit più selezionate, più richieste, Give Back insieme a Sigi e Rao Zombie, questa traccia si intitola The World.
2: Numero 1.

0: Harbour, Taylor, Kraia e Mr. V, tutti insieme per questa traccia dal titolo Home, piaciuta molto, votata tanto.
1: Numero 3.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tra le cose degli ultimi anni che sono piaciute e che comunque fanno parte delle proposte nuove in assoluto all'interno della zona preascolto che stiamo aprendo con quattro tracce da proporvi, c'è il topic vocal, quelle tracce che hanno quelle sonorità tipiche dell'Apocalypse ma con un inciso cantato. Saranno quattro tracce vocal anche qui all'interno dell'Apocalypse nella zona preascolto adesso e sono a una featuring Lina, Minute After Minute. Cobel Theory.
2: Right going around with people. Looking behind, no, you can see the evil. What? This is the top drop sequel.
1: Elderbrook Number.
3: That's just how it goes. Rise and rising up.
1: Mooka Shade, Your Command. Insieme a Liana, questa traccia si intitola Minute After Minute.

tantissime volte e spesso e volentieri nelle nostre top flash chart. Book a Shade con Your Command, sull'etichetta naturalmente che l'ho ospitata sempre, Bluefield Music.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Bradeur, Leave It and Lose It.
3: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
4: Seven, Rube.
5: Technit, Maria Maria.
1: Arriva Bradeur con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much.

Top Salation, i suoni dell'apocalypse. Oggi abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Braci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon Pneuma,

0: Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Erli Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

Apocalypse. L'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento, Eugene ed Ince con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
2: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni. Noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.

This is a C-Pain exclusive.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Angela Donato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi presento il mio nuovo singolo, Balla con me. Buon ascolto.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di